Sidora la vardabe da d'un storm, dalla siada si sidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels tmücs la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamön. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamön. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumön. E ho d'air respet cum bön. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai no sa. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai.

Alvetern, da Men Rauch. Su somm il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: las novitats der RTR.
1: Jene sis las novitats cun quels temas. In a votaziun cantunala, duas federales e combats electorals sin nivel comunal. Oz veni vujà en Svizzera. E so entre in ulterior incident interrumpa OpenAI ses trenaments cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon. En il centun grejun vegnoz vujà davart il dret de votar cun sede jons. Plinavant legen pliras vishnankas novas suprastanzas comunales en certas vishnankas date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il suveran Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El Cantun Grischun vai per la demanda se giuvnes e giuvens duenas già votà schon concedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale faccente cantunale vengen sin palancau comunal differentes faccentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la Tumliasca ni e a Zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del Pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che silmenzi a 80% delle victuales consumades vengan producides in Svizzera. A volke otras e proteger pli fech il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Suentre in ulterior incident interrumpe il sviluppader d'intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de KI. In tala domagnada srovini risposters din chatbot extern e quel malgrà che il nadu eventsesets bec avair access all'internet. La software aia però città e nizza già in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest modell d'intelligenza artificiale doi pira continuar cura chin sai a seguir davair serà la loca. Tra il sport, palapè, la Svizzera ha guadagnà la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team de Murat Yakin guadagnà malgrà numerose assenze con 3-0. Vinavant vai per la Svizzera già mesemna cura che la nazionale affronta Ordeifers in la Scozia. E tra il hockey en la National League al en la National League al HCD batti ier sera Losanna qualcun 4-2. Il leader della tabella, il ZSC Lions, han guadagnà il derby Turicais contro Kloten qualcun 3-2. A Joa a Pers, su entre prolungazion con 4-5 contro il Rapperswil Jona Lakers. Fribourg a Pers, su entre prolungazion contro il SCL Tigers. E Lugano a Pers a Chas il derby Tessinais contro Ambi Piotta con 3-5.
0: La meteo.
1: Oggi veni puspe sulle liv per il plin e neanche in nivel. Con temperature maximale da 10 fin 26 gradi veni oggi extraordinarmen. Ciao!
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cus cubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: da maun a la saira.
1: Tras la fin demna cun RTL.
2: Las novitats ter RTL.
3: Il è sette le novità con quels temas. In votazione cantonale, due federali e combatti elettorali a livello comunale. Oggi veniva già in Svizzera. E su un ulteriore incidente interrompe OpenAI ses trainamenti con modelli di intelligenza artificiale. Al microfono Yvonne Simon, BNG. En il centun grejun vegnons vujada vart il drech de votar cun sede jons. Plene vante legen pliras vishnankes nove suprastanzas comunales, en certes vishnankes dat in combat electoral per il post al presidi. Ultra da quai decide il suveran Svizzer de vart duas iniziatives federales.
4: El Canton Grischun vai per la demanda che giuvnes e giuvens duenas già votà schon cun sedis ons sin palancau cantonal a comunal. Sper quale facente cantonale vengen sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quelles e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la Tumliasca ni e a Zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del Pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che silmenzi a 80% delle victualis consumades vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fech il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
3: Il servenge giuridic della Emschemi a admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina provide domandas che la facen il Parlament, che rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes dal concern con la Russia. Molina aia declarà nel Parlament che una società affiliata della Emschemi Eftec producesce in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firmes d'armament sanzionadas. Molina dice quai se referenzi in recerches della Republik. Lezza naia però bec scritt quai sco fac, ma bain musa chi dettia be indizis per facentes, accentuesce la Emschemi in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant de disfamazion. Molina resta da quai che la dice. Suenter in ulteriore incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trainement de ses pli ferms models de IA. In tal a dumagnade survenir respostas din chatbot extern e qua malgrà che el nadueva in se set spec avair access all'internet. La software aia però chatà e n'insegia in a loca, scrive OpenAI. Il trainement de quest model d'intelligenza artificiale doit per continuare cura che sai a seguir davair serà la loca. Il concern d'iPhones Apple è veni sentenziati in drecire nel Stati Uniti ad una sentenza da miliardi di dollari. La ragione Apple ha violato patents di un'altra impresa, il patents per tocce in tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione veni in drecire da giuraders in la California. Tenore la sentenza due Apple pagare 5,7 miliardi di dollari all'impresa che si specializzata in motori di vibrazioni. Apple refuse le rinfacce ed annuncia a dir alla prossima istanza. Per il sport, palapè, la Svizzera guadagna la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team di Murat Yakin guadagna, malgrà numerose assenze con 3-0. Vinavant vai per la Svizzera Giamma Semna, cura che la nazionale affronta Ordaifer sin la Scozia. Etter il hockey en la National League, el HCD batti ier saira Lausanne, quae cun 4-2. Il leader de la tabella, il ZSC Lions, han gudagna il derby Turicais contra Kloten, quae cun 3-2. Ajoa a pers suenter prolungazion cun 4-5 contra il Rapperswil Iona Lakers. Fribourg a pers ser suenter prolungazion contra il ZSL Tigers. E Lugano a pers a chiase il derby Tesinais contra Ambi Piotta cun 3-5.
0: La meteo.
3: Oggi vengono in puspe sulle liv per il pli nainianc in nivel. Con temperature maximali da 10 fin 26 gradi vengono extraordinarmente ciao. Demain e martedì fai bene avant, Belaura.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il jelle zonch las novitats cun quals temas. Ina votaziun centunala, duas federales e cun banza electoral sin nivel comunal, oz veni vujà in Svizzera. E suenter in ulterior incident interrump OpenAI ses trenements cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, bengi. En il centun grejun vegnons vujà davart il 30 de votar cun sede jons. Plin avant legen pliras vishnankes, novas suprastanzas comunales. En certes vishnankes date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il souverän Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El cantun grijun vai per la demanda se giuvnes e giuvens duen astia votà schon cun sedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale facente cantunale vengen sin palancau comunal differentes facentes a l'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federala. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che se il mense a 80% delle victuales consumadas vengan producides in Svizzera. A volke otras e proteger pli fec il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Il servent juridic de la EMSCEMI, Aad Moni, il consigliere nazional de la PS Fabian Molina, prevede domandas che la facin il Parlament, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes dal concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlament che una società affiliata della EMSCEMI, EFTEC, producesce in Svizzera e in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firmas d'armament sanzionadas. Molina ha detto quai se referenzi in ricerches della Repubblica. Lezza ha però bec scritto quai sco fac, ma bain musa chi detti abbe indizis per facentes. Accentuesce la EMSCEMI in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant di sfamazione. Molina restia per qualche laia dici. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de IA. In tala dumana de survenir respostas din chatbot extern e quai malgra che il na dueva en sesets becia vair access all'internet. La software aia però cetà e inizia in a lucca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale duai per continuare cura che sai a seguir davair serà la lucca. Il concern d'iPhones Apple è veni sentenziati in andrecire in il Stati Uniti ad una sentenzia de miliardes dollars. La ragion Apple aia viola patents di una altra enterprise, ils patents per tocce in una tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quale conclusione vengono drecire da giuradars in la California. Tenor la sentenza, doi Apple pagar 5,7 miliardi di dollari all'interpresa che si specializzata in motors de vibrazions. Apple refusa le rinfaces ed annuncia dir alla prossima instanza.
0: La meteo.
1: Oggi veniamo più spesso sulle lif per il pieno e anche in nivello al cielo. Con temperature maximali da 10 fino a 26 gradi veniamo oggi extraordinario. Ma ciao, da maun immer di fai in avanti per l'aura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
3: In Engiadina Bassa, da ihr Movement zu Chancellor, da wo es erstatt a passa de Jans Reverende per Ardez Ftani Guarda, bandunara Marian Strup, la Region. Ils Kontrasts wevla quintala cinquaisma passada, per ce ce las veva decis avantons, precis per l'Engiadina Bassa.
4: Da wo no vans a Mexico leveir in in lö in giù, ce sono un peinestra a Dinamo. E lei aveva voluto restare in questa esperienza dell'interculturalità, da d'esser in Tic Estra, ed imprender in una nuova lingua.
3: Ossa parta Marianne Strup, la bassa, per cumanzar un nov capitel Spranza a Sissach, il Centum Basilea Champonia, la esozia cerna e la squadra della Plaif. Depü da sia partenza, e ciccia quella significa, per la Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda, giusta scoprossum, e la vita creta da dots. Il cordial benvenu a sfa, Isabel Jäger, bundi insembel. La cinquaisma passada aveva nils contrasts visita a Marianne Strup.
4: La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amor di Dio e la comunione del Spirito Santo saien con nus tuts.
3: Ma che tipo è Marianne Strup, la reverenda della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda?
5: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già
4: blera.
5: Un cor fic lom, anzi fic qua per la comunanza.
4: Bundi.
5: Fa ciura dorma, fa la fic bancia a te. Ha in ciuni giù ci svaienti, dero il cor.
3: Ugea ti l'ha descrit la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marianne Strup, la teologa zürigaisa, ci d'era arrivata avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
4: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte un della vita dell'altro e badaer ci noi siamo colliati tanto per.
3: Una parte centrale della colliazione, la lingua.
4: Questo greifte dir, è una ficcia vicente lingua ed è, non potete scrivere dir questo o quello è il più bel. E romanzo è stato un ficcia gran privilegio, c'è da imprendere romanzo, c'è da dir quel romanzo, c'è rimanere minci di, mie lavori. Dis un ficcia bel, una ficcia bella lingua per esprimere.
3: Intanto, alla reverenda da Tardez Ftane Guarda decis da drivire un nuovo capitolo da vita e far mudada. Zotels votes incrujats del bureau da prevenda a mala quinta quest'evna quantia las experiences in Engiadina ti la aien no da.
4: Ma fitch ferm, also uniade is quaia war mein stat mia prüme platza da reverenda en in preis fitch bler wie del man steer e lura in postüt man no da zils in schunters con le liot con in fitch bleres differente situations belles alle greivles ed er greives et tristes e quai fat bler con mai e ma mi preiser bler ma mo sa bler e lure dai naturalmente ir altra roba ci ti ma fat grand impression de poder imprendere una nova lingua naturalmente con una nova lingua er imprendere a conoscere una cultura un mod de pensar de creier de scriver de far poesies de cantar e quai ma mo sa fic bler. E loro mi erano proprio dalla la contrada, le montagne, ad un fitch presente, e qua mi ha dato fitch bler. E mi ha dato fitch bler.
3: E ti la piace bene in Engiadina?
4: E mi piace fitch bene. È un fitch gente stata qui, è un gente qui, è in grazia a fitch, c'è una ci nir qui, far qui esperienze insieme con mia famiglia. Io ero mai viel crescere su qui, in questo comune, qui, è stato fitch bel per me, per nostra famiglia.
3: E tutt'una, donna Marianne Zala, decise di lasciare l'Engiadina?
4: Hai, scocce ne badaci, des va ser un buon momento di fare una mudata e di dir inclurata, imprender a conoscere un nuovo lo, un nuovo contesto e quai, sono quai malegre. Quai c'è più naturalmente con me, sono fitch bleres belles esperienze, belles per parte greves e tristes in scunters e discuors con blers persones in fitch differente situazions quai ma naturalmente mossa fitch bler dat fitch bler per mia crete crei ene quier in preis bler a riguard
6: la creta, la spiritualità, insieme con le persone, insieme con la comunanza, però eher vis-à-vis le montagne e con la natura e con qualche des intorno.
3: Se l'ha menzionato una Marianne la creta e l'è stata davanti a Mexico, c'è l'ora specifica della creta qua da te, secondo Hans?
6: Ma per me a quei Blair da ci fare alcune certe integrazione anche il mincedì. Also in un es ides presente, ides qua, ida in importanza, ma ides ero che ficcerai già, e nulle altre ci des be, ci smuas mas bler, ci des mas speciali des altre fic integra il vita, il cultura e qua c'altro veramente fic be. Ed è creare, in gioci svezze bler della spiritualità, per esempio, qua ider per mai, schon altre speciali noves, per esempio, sulle vers, sulle chases, sulle blers chases, sulle blers vers, ci dicono altro della spiritualità e dei simboli, naturalmente, dei graffiti, per esempio. È vero, qua c'è sulle chases, ma faccio ad una che mi fa qua una grande impressione. E qua c'è adesso proprio altro speciale.
3: Se non guardiamo una uomina, e la menzionata la comunanza qua in Engedina Bassa, quando lei è stata a integrare qui, a ficcer bene in questa comunanza?
6: Usce lei non era, dai, era bene, era proprio un'avventura, era altro inconsciente per me, da integrare in una nuova cultura, in una nuova regione linguistica, in un altro paese, dopo quell'esperienza in Mexico, l'ha chiaro, la sua estra, la sua in un altro paese, in un altro continente, di un'altra cultura, però qui era proprio ad un'essere consciente, è un erba in estra qui, e qui non è in sé niente, è creare idee non scegliere di integrare, però proprio loro a sentire del tutto integrato e creare qua loro, diciamo, è un altro passo e è un figlio grato che non è più e venire parte da queste comunanze qui, da queste comunanze e lavorare in tre comuni, ci sono figli diversi e qua c'è un figlio bello in un comune politica più grande fusionare. Tutta questa situazione è per me stata molto interessante, non era una sfida, però altri ci hanno appreso molto e per vedere quanto differente ci sei in una regione uscì piccina, veramente. E qua c'è stato molto bello, era molto prezioso e dopo poter essere parte di questa comunanza. Qua è stato molto c'è una giudice, c'è una appreso molto ferma e da poter lavorare in una squadra qui, con esempio col consistori, con un fitch flat, consistori ci ad una sostenuta mai fitch ferm, con differenti presidenti ci erano ad una fitch ingaggiati e con altre persone qui le raspade impiegate e questa è proprio una fitch buona esperienza da collaborare, da essere una squadra che ben ci era in sé l'unica avrenda, ma gli stessi non mi ha mai sentito in questo letto.
3: E a parlare della Quintar senza romanzo, questi punti, quando fossero state possibili da fare?
6: Più facile il bridge, qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che non fossero quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era chiaro, prima del vento, cioè imprende la lingua, c'è l'es imprende la lingua, c'è l'es nir qui a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua è proprio in vita prima da vento, e qua ne è fatto efficiente, precioso ferm, e qua è proprio con me naturalmente, con grande esperienza e grande regalo, e è crescente la lingua è importante, per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste
3: ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa uscì bene il romanzo, ossa vale per c'è.
6: Quando è fin già di, ma il romanzo speresce ci non va a perdere, c'è pastore con me e ci sai, forse dai era una piccina o grande comunanza romanzo, il Cantun Basilea Champagne e contorno.
3: In domenica c'è noi metà in questo discorso vai per sia cerna a Sissach, sincesa legerla l'al più ferm.
6: E mi leger sulle persone, sulle liot, su un buon riuse, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una dodì, una vivente raspade, e mi leger su un grande team, una grande squadra, per verendes, da diacon sociales, da impiegati, sempre impiegati, Una ferma cominanza nei sentivo a questo discorso c'è noi. In cui mi leggo fitch, mi leggo su un'altra roba, per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più colliato con città, in cui mi leggo. Ed è in quelle montagne, più basse, più lunghe, del Jura, e mi leggo in postura sul nuovo, da vero e da prendere al nuovo.
3: La fin de schner partirà la da tardez a chi as gevuges la sco successura o sco successur?
6: Sin prima linge spreche fitch werden chis chatte une successur in successur der schwelche possibel gatsch atesse flat e kreier chi des propi un fitch bel lö une fitch bellera spade per star e per lavorar ed è gevuges in chinchi ti gusta le liao ti gusta di imprendere una lingua ti gusta di partecipare vita la vita del comune ci disaverte o averte e ci disquappe le liao
3: spera Marian Strub ravarinda partenta la liao in comune quest'umpa la corporazione evangelica Schars sescian comembras e comembers e le strais fraktions da tardez ftan e guarda Ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Not Armand Willi, president del consorzi, ha già entrato in pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
7: Ma sco prüm stas a sandis una stat fitch tut. Nos un stat smorz ha dalla novità da nostra ravarenda, c'ha la demissiona pro no, Non pensavan ad una, Marianna ella resta qui finché la ven pensionata, ma oramai è uscita e io sono stata non vera in avanti.
3: Avanti mol sguardo in avò, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, c'è guardo in avò sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare, però la liot qui?
7: Ma Marianne, sto a dire, la fece un buon mot, da fare le spreies, e la discorre il fece ben romanzo. Quel plage fitch bein alla jot un pa più attempada e sì ella prova ella era d'una provada a far cultivins er insembel più comuns o occurrences ci sa provare un pa da far insembel con nostri comuns
3: E non è un mistero che viene di una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali con che senti mai duare in quel processo ci spetta?
7: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe greve da chattare in cun ci viene qui a prono Quei ci vengono però pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E also noi siamo una relativ piccola corporazione, noi siamo già 600 co-members.
3: E non era anche semplice?
7: No, also in ogni era semplice, ma lo stesso è un ottimistico, cioè è no, c'è un incinto, perché giusto ultimamente in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da reverenda, e tutte le tre oriunde della Svizzera Bassa ci sono also qui in la regione e penso che questo è per noi può essere positivo che pro no vegni in ciun dalla bassa qui e er pronto da imprendere romanzi.
8: Se non fanno giusto un po' riclama in loro ciosa, ci aspetta loro giusto qua proesa, d'ardez ftani guarda, ci dabbi qua, c'è un teologo o una reverenda, non c'è altro la bassa?
7: Ma qua ci dà sura pro no, questi tre comuni, piccens, ed è relativ quiet, Ides la contrada es attractiva, schön va jent a caminar, es jent en la natura, si es quasi una nostra region ficcia attractiva, e pens era bleres robas sun sul paiais, codes a disura nelle scoa, scontintune città. Tot forza, ides però forse era dirci tot. Tutto va forse un po' più plan.
8: Cicci, non è ben di vantaggio?
7: No, questo era un vantaggio, questo è scena.
8: E aveva menzionato che l'idea è giusto da soluzioni per tre spravende in fondo, ci da nuove spravende, ci sono in quella regione. Che vuol dire che il desiderio forse era un po' più flalura per cercare di incontrare sostituti o sostituti che potessero aiutare qua da adesso. Ci piglia forse era un po' il squiccio.
7: Sì, adesso l'idea era anche fin già il caso, cioè era giusto la regione in Giardina Bassa ci sostegna una cella, cioè le spravende. Tant per van substituzions, o schön es in vacanzas, o schön si s'organisesse quai tant la region e quai funzion er fitch bein.
8: La fin de schner vem beim Bot, c'è til stau so mo in postüte cor, c'el vulies realisar cum Marian Strub per poder cetar una buona fine d'un buon principi.
7: Also, el es dir no del consistori No l'ein amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanti le squia no vai da dune nu una buona collaborazione so quale sei in tunar no se stats fitch con tanti con Marianna e il più tardi in schner fa una sure una piccina festina da cumgia. E quanto in spetta ossa è da dire in cerchia da una nuova persona, da ravarenda, scriva in ora la piazza, e sì, ma non va in sostegno, non va in gran sostegno, va a mangiare della basilgia, cantunala, ora cuoira, e va a mangiare la centrale, e questo dà nel bungs cusals.
3: Not Armon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda. Da vart sfides e chances e la cerce da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Ossa, c'è Marian Struba decis d'abandonar l'engedina. Sco a d'una, c'è taivdir custeada las facces a nos istorgia pro noi la rait, rtr.ch, e la dai del rest era il film de contrasts, quel della cinquaisma de quist'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era reverenda.

0: Las novitats religiusas de questa domenica sunt dedicadas a la Chadaina de Fortuna. Quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dell'Asia, fin alla guerra dell'Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardi francs donazioni per sostenere persone pertoccadas da crisi e catastrofi. Sco ambasciadura romancia organizesce Claudia Catoman da spövan tünons il sosten della romancia. Ce a contribuitia 80 ans Chadaina da Fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a segir che la Chadaina da Fortuna gida mo in caso de catastrofes, as grandes catastrofes humanitaras della natira, che la gida mo leu nua che il stadi nel leu zabugi da sets ella gide esch fit spert non complicau ja kre quei ca fau
3: o tanto sono un lung temp contribui naturalmente certo quest ci han susnü ci han fat donazions a saia da dir gotcha la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: Es sind mir das sind Ziffern, gut, ich kann Prontezze sagen, ich habe eine Kau. Ich habe natürlich aus Bumo Quals Gies, der Solidarität, gibt es ein Telefonat, ad annunziamo ben, ich habe das Schibia Possible Dats, e da fa eine Donation direkt via Pagina d'Internet, via Twint, nicht hier, aber es ist ein Eske, wie ich nenne. Quei buppi pauk, kapi baul, also ich kreti quei, la Solidarität è permanentemente, vici alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori spussanti, con polarizzazione, digitalizzazione, che effetto ha sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui si girano differenti effetti. Naturalmente, se uiaras nel cielo esi un più greve da rimanere, perché abbiamo strati forse quel senso di colpa. Se c'è chi sta vasileo che la popolazione per toccata, quella sono poi insomma nuot. Allora, sgrada il Sudan, esiscia che la lieut leu in c'è da più ons pitescen del conflitto, anche tu fuggi pliras ga. Allora, qua è una catastrofa umanitaria enorme che è buoci fece il focus per quei che sta struus possevole dati da rapportare ad amusacco nauschi ai leu. Allora, è scis grgeiva leu che sa buttar mettere giornalisti di l'exterior in leu per chi rapportano

0: quella situaziun ei.
1: Pro quels dis de solidarità, quels dis cis ramassa raps, cis abler contact cu la liot, els telefons, c'è badaivet vo, aver quant mal ci des? Resignesce la liot putest o copilevet vo quai vaira?
0: Io credo insomma che la liot resignesce, la liot vese con nauschien, elsen, also nus tots essen, inclusive me nieu, nus essen ingrazevels, dass wir vivere in Svizzera, en in stadi democratic, nu chia pace, che nus ven vivere nossa vita. Ad io credo, tots en sci contents, che gi d'un bugen, ja d'un bugen, anzi c'è pau, per gi da migliorare la situazione leu.
1: Di mena, speranza per l'avenir della cedaina da fortuna?
0: Gei vigna dubraila e vina bon, segi quei sci dat catastrofes della natira, leo mincia cas, bien fos naturalmente sin stues bu rimnada nes per catastrofes che vigna facis taras crescevens, taras ujares e conflicts, lez fos bien sci dubraas bu. Denton creio che vigna dubraila el futur, la solidarità della Svizzera vigna ils proxims ons ad esser cheu.
1: Claudia Catoman da Spövanciunons, ambasciadura romancia della Cedaina da Fortuna. Da d'una donna engagiada pro cela. Aver il tema del pleits in via da doz vena di mainta monaiada Marian Strup, ella ci de stata engagiada passa de jons per la pleif ardez ftan guarda. E ci ad udì ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente a sisach il centum Basilea Champonia. Un clom ad udì Mateus, un clom ci ti la faccio star su be direct da maisa e reagir, il clom da Gesù.
2: Il smetta da cuore da voi il raps, il mettesse il telefonino da lavarci il vive soz, e scovrisce con una iada c'è sia vita in sen.
1: Interessante in pisament, a ponderar per c'è clom ci stes vesse su. In pat moment tudina da più da collega Marian Strup, Christoph Reutlinger, ein in ses Plätzchen wir.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cumai. Seguam, o forse sin di er am file followa. In mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus. Senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no? Oz, se no stai avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora Oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica Valsut.
2: Seguitescem. Plez da Gesù, adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cusail tanter amiz, meint ihr consultat un experta, nina surpreist alla prossima frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü un'expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e domens. Caravaggio, per exemple, in scenescia questa passaggia dalla Bibel in ses stil, clair sciur. Adretta svezza a Gesù, ci muossa col manzo in un dals presents sulla taila pitturata. La giùm segua ses gest. Treist alla compagnia guarden vers Gesù, badan c'è alcinsolite slander via da capitar giustuosa ed in quist moment. Pe duest dals presents sun usce concentrats ci d'ombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus è in quist portret. Vezesseo a Gesù, o fusa plutost un da quest ci sun fixats in las faccendes da lur menciadi in tala maniera ci neanche nu baden ci alcinsolites lander via das produr. In nos temp da eru sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita la vita reala. Matteus es il plü probabilist una da quelles persones ci nun an amo badà c'ha Gesù just pronunzierà quest plez. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà con la quale reagisce Matteus è semplicemente straminabla. El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci, el vive soz, e scoprisce con una iada c'ha sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amore alla prima liada, un singolo incontro regala una nuova vita. Nae quella libertà da Matteus. Massa sovent esna dal tuat absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'hanno fein, e da quais col squal c'hanno partì nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lesse in se dara nossa vita, e se plü da tuat un'algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destur aliar, c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita, e c'è sun oz un noves roman, precisco quelle ad Matteus.
1: Il plez in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venderdì, til podavet leer, e sun nosa pagina e la rait, tad Lara Monajada.

0: L'arch musical war di nouv sul Swiss Open Contest, la concurrenza de las meldras brass bands svizzeras ci de stata la sonda passada. Durant la fase de prova, avain accompagnà la Liberty Brass Band con ses dirigents Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci des per la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fiis grand, emma leger sul de fer principal la prima otta e naturalmente con queste canzoni, c'è un'enza quest'anno che è un onore di fare il set 1990, naturalmente con le solo parts, che viene molto bello.
0: E dopo da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadaisa Feist con Red Wing. Quist'uns ens meinen alla fin della viticreta da Dots, una viticreta che non podessen lasciar clingir a Moinzic con un impissamento da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. Non neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squal c'è no partin nostra vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in sé dar a nostra vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per esser stattes e stats della partida. A bunen zudiras dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest, za fa forza mesh, evigi liebi.

0: las novitats der RTR.
1: Gliel'es nov, las novitats cun quals temas. La EMS chemiat monescia il consigliere nazionale Fabian Molina e l'emprema diada de pilenciata dalla guerra in l'Ucraina dati in inscontro tra la Russia e la Germania sin il pli out nivel de regenza. Al microfone, Yvonne Simon. Il servizio giuridico della EMS chemia admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina per vide domande che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung, e va per facentes del concern con la Russia. Molina ha dichiarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS chemia, EFTEC, producesse in Russia e fornesse la presuntiva main rauba a firme d'armamento sanzionate. Molina ha detto quas referenze in ricerche della Repubblica. Letza n'aia però bec scritt quas co fac, ma bain musa chi detti a ben dicis per facentes, accentuesce la EMS chemia in la breva Molina. In quella smanaccia il concern er cun implant da disfamazion. Molina resta tar quaquel a dic. Grigiunas e grigiuns van oz all'urna per decidere se giufnas e giuvens doen far part a partir da sedijons a votazions ed elezions comunales e cantonales. Diversas vischnankes grigiunas elegen oz las autoritats en Tumleascia ed a Zranels dati per exempel in combat per il presidi ed il souverän va per vede duas iniziatives federales all'urna. L'iniziativa da neutralità vuol francar pli ferm la neutralità svizzera en la Constitution federale e l'iniziativa d'alimentazione pretende tranter auter che almen 70% delle victualies consumandes vengono produzite in Svizzera. Da bilanciata dall'offensiva russa in l'Ucraina avant 4 onze mez nen la Germania e la Russia mai sin scontradas sin il pli alt nivel della regenza. Us Enils ministers dell'exterior domedus paiais sin scontrats all'ur della debata generale della ONU a New York. Johann Wadeful e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de medias. Ina avvicinazion trendre ils dus paiais nai becta. La China ha tramès dus pandas gigants en els Stadis Units, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa. Is de tracta d'un act de diplomazia. Ils pandas vengen a vivere en el zoo ad Atlanta. Il moment en els pandas in segn da amicizia trentre els dus paiais, però po la China erclamare nevos els pandas, qua per signalisar malcontentientia.
2: El canton grigio... Parla.
3: La meteo.
1: Oz vegni puspe sulle liv per il plin agnanc in nivel al ciel, con temperature maximale da 12 fin 26 grads vegni oz extraordinar bein. Ciao!
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centro.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest. La concorrenza delle migliori brass band svizzere al KKL a Luzerna. Il 9 de settembre è stato il dì decisiv. La finizione di temps den prova intensiv. Da quei temps ha io discurriu col dirigente Stefan Roth, ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist di una brass band eccellente. In quella funzione è la grande importanza per la band a vitira el è giuda se prepara per le passage solistiche. In cordial benvegni a quei arti musical fa a vus Hugo Scher.

0: Al Swiss Open Contest hat ihr mince mai primis specials. Ad uon ei quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solistiches e l'ovra Z1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidich principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmen in a sfida tut speciala.
1: Plagiare fisch grand, emma leg sul da fer principal la prima otta e naturalmente con queste canzoni c'è un'enza questa anche in onore da fare il set 1990 naturalmente con le solo parts che viene fitch bel.
0: A che è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato? La prima lanciata urst per Sulz a casa durante in de ses numerus exercizis a gest zwenter mince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de settembre.

0: Nus vein sagi studiu quellas duas parts solistiche che vegnan evaletadas per in primi special al Swiss Open Contest. Quantas ga es schon trenau quellas duas passages?
1: Estas duas passages de trenau vairab ger, ma erbe per ci cimpleja fitch. Es un fitch belles passages. Es belles passages no chatas bot meter, ter edis notus test stucs de brass band. Da l'altro lato, le guardie c'è non sono mai abgiare, le venne su un'idea, non sono loro c'è idea, le se ci potes vai a tre davanti un po' tempo a me, durante c'è tranquilla band, loro stai un po' attento, c'è un trend a me, ma però c'è da c'è un momento di un po' il flow.
0: Simon Gabriel ha già una routine, l'angi da suonare sco solist, a voi in gran pubblico, e il Swiss Open Contest, quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Das tut kurz das Otter, aber die Chi ist auch das viel präzise und allora sollte avere ein Teamwork, ein viel bom Teamwork, ist auch der Gordier per sia, e già das per mia regista, der Gordier viel Bjerce, che wen organizzò bene e tutto. E allora ist gehört al Auftritt, ist gehört in tutti nota Konzentration del Solo, es passiert lui ad essere liber e muovere intorno un po' da più intensa. Desde allora però della performance sin bene del Swiss Open l'ho so da tenere ensemble e tagliare fitch bands in tutte le altre voci e guardare fitch bands sul dirigente perché ce l'ho non sei proprio ora so ma su letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage
0: hai quel in squitch supplementare per in principio il cornetista. Der eine wird eher sein Chaos, nicht konzentriert per sie ein paar Solistiges. Der andere wird da ein bisschen Sentiment an die Band in Zune fit bei einem Solo.
1: Sì, ed è un po' squidge da che sont, perché ci fa un po' di più il lavoro. E sto a avere proprio la capacità di fare un click e mi dire se sono i solisti, con da ciò cliccare e dire se sono la band, se sono tenere insieme. Lo qual è un po' la differenza ci dei fitch greva da fare un lavoro greva per un principal e questo che ci fa era loro un principal che ci dei di un principal da buona persona ci arriva da collaborare fitch buon con gli altri però arriva da essere fitch solistica ma anche dall'altra parte essere hai fitch musicale allora quello che ci fa in se un principal era
2: a Simon Gabriel a propri per suo Dio. Tutti in alla finale botton giù per il premio speciale. E Stefan Rode è fecci contento con la prestazione di Simon Gabriel e rende attento che il giovane ha di per Jean-Chance.
3: Er spielt unglaublich routiniert, er spielt mit einer jugendlichen Leichtigkeit, die manches jemand beneidet. Und er hat heute einen super Job gemacht. Aber ich würde sagen, auch für den Simon Gabriel ist im KKL-Spielen einmal so einem Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Und ich habe es mega toll gefunden, dass er mit uns da war, dass er Teil unserer Band ist und dass wir mit ihm zusammen haben können, seine Premiere hier im KKL machen. Ein fantastischer junger Mann, Simon Gabriel. Ich hoffe, dass seine Karriere so weitergeht, wie sie bis jetzt sich schon entwickelt hat. Das ist unglaublich schön, um hier zuzuschauen.
2: Ad Ostlein Tetlail Dr. Test. Quai Tok, ka totes Bands an Zunau la Sonda avon mietzgi el KKL a Luzerna. Z. Milinov Cenevegn, Scenes from a Silent Movie.

0: Las novitats der RTR.
1: Jeles dies las novitats cun quels temas. A Madrid van milis persunas in via e demonstreschen sper spazi d'abitar pajabel. E la China tramete dus bandas gigantes in zoo american e l'en act de diplomazia. Al microfon Yvonne Simon. A Madrid en pliers 10.000 persunas idas in via ed han demonstrà per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discurre de 25.000. Organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstrazione a consunt in cas di nedona de 207 dons, quella è venida evacuada sfurzada mai nord in abitazione en quella che la viveva de pi 70 ons. Avanta aveva una facenta di mobiles comprà il baiet e pretendì chains 5 giades pli outs. Tenor els demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scoer regenzas conservativas, regionales, responsables per la mancanza da abitazions. Depi l'enciata dell'offensiva russa in l'Ucraina, vant 4 ons e mezz, nen la Germania e la Russia mai sin scontrats sin il pli alt nivel de regenza, ussen ils ministers de l'exterior domadus paiais sin scontrats all'ur della debatte generale della ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de novitats. Ina avvicinazione trentre ils dus paiais nai pitta. La China ha tramesso 2 pandas gigants in ils Stadis Uniz. Qua rapporta l'agentura de novitats chinesa e se tracta di un acto de diplomazia. Ils pandas vengono a vivere in il zoo ad Atlanta. Il momento in ils pandas insegna da amicizia trendere ils 2 paesi, però Pola, China e reclamare una voce ils pandas, quai per signalizar malcontentienza. Il servente giuridico della Emschemi ha admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina prevede domandas che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlamento che una società affiliata della Emschemi, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presuntiva main rauba a firmas d'armament sanzionadas. Molina ha detto quais referenze in ricerche della Republik. Letza naia però bec scritt quais co fac, ma bain musaki detia be indizis per facentes, accentuesce la Emschemi en la breva Molina. En quella schmanace il concern er cun implant de disfamazion. Molina resta da quai che la dic.
2: La meteo.
1: Oggi venne più spesso le liv per il plin anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 18 fin 26 gradi venne oggi extraordinarmente ciao e da maun e merdi fai vi nevant, Belaura.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Il bel so esser la domenica in sa soglia piglir tot pi pacific al microfone Sergio Guetch fo plagiair Joation Bunde bella domenica.

0: Po esser ci vezzo a zir schon termes WhatsApps cun saleiz d'anniversari. Gratulò pil zons, già vigia tot bung piglionnof da veta forsa ir via enten las reiz socialas CCO oz il zons. Nous podagn gratular oza Chiara Schmet a Tavo Platz ella festivescia il 25 giaval de da nascencia. Ivagn survenia gratulaziuns pilz 77 ons da Moritz Kolenberg a Coira. Einten la puntreisa muster vainza oza dus jubilares Margrit Andreoli e Brigitta Müller ellas dus pon festivari gli anniversari da 83 ons. Giavigian ir da nos avart tot bung piglion nof da veta oz belz anniversaris.
1: La cuppina presentado il bogn engiadin a scuol il bogn con aua minerala bognengiadin.ch.
0: Er la domenica 0800 25 25 30 per regalare a nuos nomil cupegn da RTR 0800 Vanch, Vanch Cinch, 30.

0: Il coupegn d'anniversari facent con Lea Angela De Florin. Bundè.
1: Da
0: onder telefonets?
1: Telefono da Serra Plana.
0: Bel irter vos oters.
1: Ich finde es auch, dass ich die Belezza, Clary, die Ciaccia, e loro sono tot in Girmo, na, non va in Figibè qui.
0: Lea Angela De Florin, ci è la giubilara, a ci l'essa sgratular?
1: Ves niente gratular a mia sor, Rita Caprez, per il 71 anniversari. Chiara Rita, et gratulés de tot cor per tes anniversari, e speres ci in avanto sia con tai, restas frisci e sana, e questa è una bella cosa che si è planata in tempo e può dare qui alla casa.
0: Scusa, ti vedi oggi?
1: Ma io da Versailles a fare un aperitivo e loro vanno per Vagins ci vengono e la festa grande vanno fatta l'anno passato e loro vanno in pace ce ne fanno.
0: Ah sì, allora già vengono a noi un bel aperitivo questa sera, bella domenica e tutto buon da nostra l'arte Rita Caprez, ella poi anche allegrar da posta da RTR per mattare il coupegn an vos nom Lea Angela De Florin.
1: Grazie figli.
0: Saleizza Sera Plana.
1: Una bella domenica.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie, arrivare, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon Engiadina, punk.
0: Nous gratulagnolo ozza da mazde per veia dallas votazions eccezionalmanc un po' pitart cilas doda giamesa.

0: Eir la dumengia, savez, gudanier.
1: Che chausas.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: I savez fara vusez un bel regal della domenica, gudanier bons en la valeta da 30 francs la ciosa, ci cercagna vigna da screccia usceia.
3: La ciosa funziona be in grons dumbers. La ciosa in di cescia. La ciosa è variabla.
0: C'è potesse che il esser 0800 25 30 ci mette son ideas c'è potesse esser la ciosa ci cercagn la ciosa funziona angal an grons dombers la ciosa indicescia la ciosa è variabla c'è vez stibgia paroz c'è potesse esser la ciosa ci cercagni savez gudanier bons an la valetta da 30 francs erte RC Chosas. Chi è al telefono?
4: Mitch. Bendì.
0: Bendì. C'è cercianza?
4: Ma è una creccia esoter per annunciare la praia.
0: Alex fissa più tardi. Allora, dice a mezza, i vezzi danno tanto la chance di guadagnare bonza la valetta da 30 francs. Si, se vezzi dire a me, la ciosa ci cercagna. La ciosa funziona angala in grons dombers, la ciosa in dicescia, la ciosa è variabla. C'è pudesca gli essere?
4: Ma, quando sai, cosa sono sur domanda?
0: E una proposta okay. Spontanea, forse tu tegna.
4: Oh.
0: E scegliò pruar più tardi per annunciare la preda, forse
4: è proprio più tardi.
0: Bella domenica, d'antanto.
4: Bella domenica, ciao Sergio.
0: Proposta numero egna, anche degna, Tiglia Ceciosas, RTR Ciles Pruar.
5: Sì, buondì, questo Lidia Domenica.
0: Buondì, Lidia.
5: E l'ora.
0: Cercianza l'ora. Hai. La ciosa funziona angala in grons dombers. La ciosa in dicescia. La ciosa è variabla. L'ora è bec la ciosa. Ci cercianni ves dogu gentil jackpot, Lidia.
5: Ma ora sti gianni ne vanno.
0: Gu gent, saleitz, sent bella domenica.
5: Lidia,
0: domenica con la proposta l'ora. Let's scegliò un'idea che ci potesse essere 0800 25 30. La ciosa funziona angala in grons dombers, la ciosa in dicescia, la ciosa è variabla. L'ora è mia proponia fignanosa e ci becem oz da ple propostas savanza continuar duman i cercagne ven avant che la ciosa duman puspei na ulteriora runda da angivinar il ceciosas scu adegna tranter lemda mince mai allo encart alas dish duman vol per bons an la valetta da 40 francs
1: ceciosas
2: presentata Nickis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: RTR con musica da Teddy Swims. Il alas di Jamesa i da tank. Quatter chances da annunciar la preda, nominare in caceder e na cacedra per guadagnar la patente da ciaccia per l'otron. E na chance, vez ossa.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: 0800 20 25 30 per vostra annuncia, ci ho saggiato c'è cura e noua. Lascia saveir, no svan marveglias, 0800 20 25 30.

0: Moscio, ossa il plagiar da annunciar la preda. Bundè Anur Sinef.
1: Bundì, Sergio.
0: Quanta pazienza olia dovrò per annunciar la preda?
1: Moscio, di sincer, è una pur erba da che il spieser non è modavent.
0: Tant meglio.
1: E ne aveva qua proprio una cieca.
0: Anur Sinef, ossa annuncia?
1: Ma... Monsieur Florin a tuf il 7 de settembre, io so zazui, io so dös, cotianom, in, codis in spieser de Chevriol, en sa dis in romanz. E, hai, lor alter mis ne fotografie, i mamma, ani vust per el, perché c'è, fai cu la paureria na polo d'un esser, con sa compagnia, e lor val ben pa la domani la saira, così è sot la stalla io. E ani vus la fortuna, quella bonura, e mamma ogni plagiare.
0: Florin Neff, vuoi il sonno dei a ciaccia?
1: Ma quelli era azzurra, ne sa, forse fin già 15 anni, ne sa dire quanti anni c'è Florin va, bleronz.
0: Che sonno, olio, do in successo da ciaccia il butin, la preda, c'è gezzo, scegliò dalla ciaccia da Caston a Nursi Neff?
1: Ma, ecco, tutti sono contenti, tutti sono giovani, e sono frisi di santi, io sono qui sperditi, sperando che ci va bene. E allora, è stato passato un bel tempo da l'anno. Per me è stato un bel tempo.
0: Anur Sinef, oggi al telefono per RTR per aver annunciato una ulteriore preda. Già bisogna per un tanto bella domenica, buona finizione della ciaccia, era vostra figlia Florin Neff. Ci è da venda d'oz nomino per godenir la patente da ciaccia per l'otron. Tot bun aramos, bella domenica.
1: Grazie, Fitch, e a voi bella domenica. Ciao, grazie.
0: Florin Neff, con che egli sen la lista per la nostra concorrenza da ciaccia, la short vigna di reminente traccia son a prossimo manch, venderdeils 2 da ottobre alla sadigia mesa, an presenza di la guardia salvagina Armando Janet.
2: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.

0: Igl è stau bi sco a Dina. A Schizun a un pibi.
1: No vain a podu schluppedar un bel bov de corona. Un du de giun de 72 kills.
2: Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
2: Ah. Tutta orda la vetta, Sessio.
1: Also, di si sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
4: Sono in avanti in botte chatluf e qual ci non è in cingotta non si perde le oraglie, che è in ciò non c'è buon, è sterdure.

0: Nomma regna, questa stat era in Svizzera, Ariana Grande.
1: Il Challenger.
0: In tip parozza siva mazde a Trun, Finescia, Finisaja da Zarli Cariget, da Vone da Vos, las culisses, Scivez, Becianc Via, Scilesses, anche neda Eira Vurdar, anche neda Oz, siva mazde da las Dus, a las Cinch, Casa Cariget, Tiglia Platz Cadruvi a Trun.
1: Il Challenger.
0: C'è marcia, cura e nuova in a survista da occurrenzas catezer online challenger.ch. Allo è ir possibile da aggiuntar vossa occurrenza e vign allo preligeida antil radio.

0: Pagneia RTR la domenica an endes minutas ei las endes. La domenica vez da buna literatura ein tiglia radio.
1: RTR Impuls.
0: Madlaina Maneccio, pront il impuls da doz, ella racinta da sis mincia de professional an cia da cira.
2: Depi 32 ans lavora gliau egli uffeci de sanedat. Viginanza e distanza professionale ei de grande importanza. Malgrat de la distanza necessaria, date em mesels adina excepziuns. Savens, di den gest quellas en certs moments, meglier che medicina. Questa muossa era il di de dots. La demau mervell porta gliau adina cussa dente sias tablettas. Ella para oz deprimida, pensiva e se lamenta de plirs mals corporals. Miranzi mai cun els trests, di la cussa dente, iau se lamenta il bobu gen. Ma depi dus dis se sente gliau miserabel. Miu pez ed il dies fan mal. Io ha un'ingina energia a lasciare crescere per mio uomo trapassau, per mia famiglia, ed insomma, io divigias una vos mia vetta de plibaul, ni se ve morì. L'uomo sirgli la pressione del saun ed era il pols. Scosminau e tot in orden. Sin quai risponde gli au rosai vlamain, vus es c'hai se lamentà, i è bo sempel. Ma io crei che sai che fagies gest osa beina vus, in a strocla. En quei moment sa la cusedente borre teneplis e sentiments, e la embraccia mai ad enceiva a bergi petra main. Su enter in moment sa calma ella, ad io vesel in lef suri en sia faccia. Die, di ella, osa vai propi meglier cumai, il schmack si miu pez ai pli lefs. «Quei bi», risponde liau, e con levgement va ella a solva. «Mince ton amblidainus, c'hai forza che ne strocla sa svaglia. Bo mince plaga trove in a fascia, a bo mince dolore in medicament. Mince ton sa tat la ad ambraccia esser la migliore medicina».
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las indisch las novitats cun quels temas. La regenza americana schlucca las reglas der autos novs, en consequenza crescen las emissions de CO2. Ed a Madrid van milis personas in via e demonstration per spazi d'abitar pajabel. Al microfone Yvonne Simon. La regenza americana schlucca mercante main las regles de spargnar carburant per autos e camions. En fin il 2013, duen autos novs en media ang duvrar cun 1 liter radund 15 kilometers. Sot la regenza avant de Joe Biden eran previs passa 25 kilometers. Tenor il president american Donald Trump venien autos novs uscia pli bun merciats. Il Ministeri de Traffic quinte che il diever de carburant e le emissions de CO2 crescen. De maun duen les novas regles venir fixades definitiva main. A Madrid en plirs 10.000 personas ides in via ed edan demonstra per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri de l'Intern spagnol discurre de 25.000 personas, organisaturs de la Associazione de Locataris de 300.000. Iniziale demonstrazione ha consunt in cas di una donna dat 86 dons, quella è venida evacuata sfurzada mai nord l'abitazione in quella che la viveva da pi 70 ons. Avant aveva una facente di mobilies cum prailbaiec e pretendì chains 5 diades pli auts. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scroer regenzas conservatives regionales responsables per la mancanza da abitazions. En l'Africa del Sud, en 27 personas mortas, la fin demna entras 2 saietades cun armas de fieu. Sonda an humans armats attacciana bar, datir de la metropole de Johannesburg, là en 17 personas mortas, ha comunicato la polizia. E dort punura baut en 10 personas venides mazzadas en il club de tier de Kapstadt. En obadus cas nel motiv bien conoscent. En l'Africa del Sud han saietades in connex cun guerres tranter bandas. La China ha tramès 2 bandas gigants en il Stadis Units, cui rapporta la agentura de novitats chinesa. I se tracta d'un acte de diplomazia. Ils 2 pandas vengono a vivere nel zoo ad Atlanta. Il momento è nels insende amicizia tra ils 2 paes, però può la China erclamare una voce ils pandas quai per signalizar malcontentiencia.
0: La meteo.
1: Oggi vengono più spesso le lief per il plino e anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 12 fino a 26 gradi vengono oggi extraordinariamente chiaute. De maune martì fa vin avant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Al microfono Sergio Guetch, cioè una bella domenica bavegna al concert Sinjavish. Si fissas spontaner dalla partita, fages plagei. Ivagna Surania Saleitz per e-mail Yolanda de Mont da Doma to Schrecenaus. Ella les gugenta salidar sia famiglia e sia soras con famiglias. Jau giavigel a mia famiglia e mias soras con famiglias in a biala dumengia e tot mo il bien. Quel con il giavig de musica Graubünda, DJ Miko, Sandy, MC Tiramisu.

0: Sandy MC Tiramisu Grau Bünda, il giaveis da musica da Yolanda de Mont da Domat. Per ulteriors saleiz giaveis da musica 0800 25 30, il proxim saleit vigna da Savognin. Bunde Claudia Barandun.
1: Ma bundi tot si sembl.
0: A ci lessa salidar.
1: Also in prima linea volessi salutare ad Alois Schön, il spazzacciamin chef del Sursees, e dire in una volta grazie, grazie a Fitch, ero lavorò sull'Alpdeer ed è pulito con lui sull'Alpdeer. E questo per me è il paradiso, paradiso in quell'Alpdeer. Ed è già Dio Sea. E loro volessi salutare con la canzone di Rickenbacher Heinzer, Herbst im Buchenwäldli. E erst vedere mia mamma Vera Melcher, quella tagliera di una radio rumena, ci metteva mamma Vera Melcher in te cappella.
0: A fa piacere.
1: E tu quasi cognosa da me.
0: E se vanno a fare piacere con Eba il titel da musica in Schottisch, Herbst im Buchenwäldli da Rickenbacher Heinzer.
1: Oh, sì, grazie, Ficium. Un saluto a tutti. Ciao, ciao,
0: Saleza, Savognin, bel de da ton.
1: Grazie, Fic.

0: Musica populara ozzant il concert sen Javeisch Rickenbacher Heinzer cun Kel Bell Schottisch Herbst im Buchaveldli il Javeisch de Musica da Claudia Barandun Auditora a Savognin.
1: Danus?
0: Bunde David Kamenija Klostra Bavegna il concert sen Javeisch.
2: Ah, bendì, Sergio. Io ho escogito, gratulavo, a Javeisciavo a tutti i cacciatori, a cacciatori, in abbiala fin da caccia, sco e tutto il bien, a tutti gli auditori che tengono il Radio Romance, in abbiala a buona domenica. A quei, naturalmente, con la musica che ho dalla cappella Oberalp, per Kelby uf di Ginas.
0: E in titel da musica preferia da David Kamenisch.
2: Exact.
0: Fagenza quel plageir. Scuvezza sentia dalla ciaccia, cegez dalla ciaccia da Caston, dati gli novitats, forza dalla region Clostra, Purtenza.
2: Ma è stato un po' variabile, la chatta è stato un po' cacciato, come io sai, adesso che quella amma che la dovevo amare, quando discutorti, hanno già grandi sorprese con Misha Dau, Denter, Gavreuz, Gamox, tutti insieme a den Steigwals, che aveva discurrevo fecci, contenti.
0: Per la finizione della ciaccia ven avant in bocca al lupo tot bun e ossa bun divertiment con la Cappella Oberalp. Bella domenica a Clostras, David Kamenisch.
2: Grazie a te, grazie a te. Adio Sergio.

0: musica preferida da David Kamenisch da Klostra la Chapella Oberalp Berg Kilby uf Tigignas. A ciao Senciamona, usci isches a spassi savez esser part da nossa concerta sen Giavesch 0800 25530. Bundè Anna Maria Vincenz.
1: De, hallo.
0: Che, da scigliese.
1: Io la Eliott in Giavesch, tu quale io conosci mai? Perché sono bias inviati, tosca del mondo, tai auto un svuppito sul radio, oggi già che sono inviati, vai a bordino da telefono, a bere feceroza, ci vedo tutti in BG, già, conza, ci vedo tutti bene, se venivo.
0: E che con il giovedì da musica Johnny Hill ruf Teddy Bear 1-4.
1: Già, devo ringraziare la vostra qui in BG.
0: Bella domenica, Anna Maria Vincenz.
1: Già. Semiant, merci.

0: Johnny Hill, ruf Teddy Bear 1-4, sen giaveix da Anna Maria Vincenz. An 7 minutes ei la sendische mesa, al telefon è Martin Morgenthaler. Bunde, bella domenica, Martin.
1: Bien-di.
0: Vols telefonez da vossa chamona, noua zacata che la precis?
1: No, quei curai sotto pezzo.
0: Bellezza vista.
1: Già io a bellezza vista. Io vedo il vissadrun e seg bisica.
0: Sonna bel, ossa galdeir, kelz, deis, daton, ir senciamona. Martin Morgenthaler, ci lessas salidar?
1: Io lessa salidar a me famiglia, a me zofons, a me viadistots, a toccals che conoscen mai. Poi divisa con ACDC Hells Bells.
0: Hard Rock.
1: Hard Rock.
0: Facciamo quel piacere. Bella domenica, Salates, Martin Morgenthaler.
1: Tutto bene, adia.

0: 5 minutes rock special per RTR ACDC, il giovesce da musica da Martin Morgenthaler, Santia Ozzant il concerto sen giovesce.
1: Danus? Danus?
0: Ivan è un auditor da doma del telefon. Bunde Geli Soler.
2: Bingi.
0: Vos saleitz?
2: Van tocco escala in plegé quella canzone ad Paulino Clà.
0: Engiadina. Per una bella domenica vin era terlo gugent a domat. Grazie per quel gioveis da musica tot bun Geli Soler.
2: Un grazie ad in BG.

not cla engiadina il giavesch da musica da Jaylee Soler a Domat. Per ulteriors giavesch da musica e saleitz, perché la bellezza domenica 0800 vance vance 530 per antant dat il Kim Wilde.

Cha dumengia ter RTR il concert sen giaveis schilets savets er gugent esser della porteida 0800 lunch 2530 telefonar ant il studio salidar e giavegir vos tetel da musica 0800 2530

0: Rebels, Rebels, Santiater RTR. Savez schon che far mardi seira? I ischas cordialmanch am vidos entil Hotel Graina a Rabius.
1: Il è stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vaina pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun, de cetze dati du skills.
3: Hai, es a feina feste.
4: Un quai fa bain alarme.
3: Ah. Tutta orde la vetta, sessio.
2: Also, die sind sonst gekommen, mit der Peinsel zu machen uns.
1: Aber quoi am Wieder RTR als Salitz de Caccia Portion Doble Sco Finale. Quoi live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
5: Sono in avanti in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdure.

Domenica sche ischa sagista turnos da messa, vessa ser gugent salido e giavigia musica, savez che il gugent far 0800 25 30 per ulteriors saleitze e giavigia da musica.

0: Sugar Babes. Il proxim tetel da musica è in Giaveisch da musica. Il telefon è Christian Huber da Castrisch. Bundè Christian.
1: Buongiorno.
0: A chi lessa salidar?
1: Oh, prima linea di casa a casa. La donna Mattias, questo che è intorno. Al resto, se mi intorno, questo che conosce me, che c'è dulce Castrisch. Ci vediamo una volta in Bianclet, per questo che vanno, per questo che vanno, sono
0: i dati già anche per Deis finian per la finizione della ciaccia da Caston. Christian Huber, facciamo un piacere con musica popolare.
1: Ne vedi,
0: la cappella Stelzer Buoba, Soldanella, Schottisch. Bella domenica!
1: Grazie a te, da te e di quella.

0: RTR la domenica in tanca l'ora ir con vos saleiz e vos giaveis da musica. Ci può s'allegrar da flowers. Ena auditora o en auditor c'è sto a parte da quella edizione concert sen giaveis survign ci el che gli oz David Kamenisch a Klostra. Giavejagna bler plageir becham lidar da darava.
1: Il concert sin Giavish.
2: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Osa alolas dodas ternous voglian avant con il pi importante del momento actualitat del de e info per veia della sa votazions da dots gratulainza excepcional ma anche un po' più tard ci las dodas a mesa. Al microfon è sto Sergio Guetsch, finiam più tard.

0: las votaziuns da RTR.
1: Ellas dodisch al Grischundi actualmein treis gadas na. Nus ven als empremes resultats Grischunds de quella domenica de votaziun. La Federaziun Tetiala de Sport Swiss Olympic sto sprenia 1 million francs per quei d'entrauter striha plazzes. Et als Schweizers triumfeschen Hug a Debrunner eminisch com prems all'arrivada del Marathon de Berlin. Al Mikrofon Anneseline Quinter, Gewiesel in Bimietzdi. Als primes resultats grischunds de la votaziun nazionala ein arrivai. 86 de cien vischnaunques el grischun an dum brau lur vus a pel moment para la populaziun de di na all'introduzione del drech de votar concedisch el grischun. A na di el grischun è a las duas iniziatives nazionales. Milena Bessin culs details.
2: 69% dien actuellement schna e 31% dien schi all'introduzione del dret de voger cun seides in Grischun. Tenor quella revisione dessen in futur todas persones cun dret de voger in Grischun già pudair cerner e voger cun seides e napür cun desdoc usces cucides finuassa. Quist müdemeint val es per les votaziuns communeles e chantuneles sün palc nazionel restes quetter desdoc. E l'ora incetter le due iniziative federales, il Grischun rifuse per il momento tutte le due. L'iniziativa della neutralità dien attualmente 64% na e 36% sci. Quella vuol una pratica della neutralità più severa e fixare la Costituzione che la neutralità sia eterna et armeda. In più, non è la Svizzera né essere co-membra e né collaborare con un'alleanza da militare o da Faisa. Era l'iniziativa d'alimentazione di la popolazione grigiuna per il momento na, quei con 76% na e 24% sci. Quella pretende che la popolazione svizzera ha tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabla. Vuol dire che la Svizzera veste produzir considerabilmente de più nutritura sves. Actualmente governa la Svizzera bod la mitè sves ed in futur dessen quesser 70%. La partecipazione de Vuger est intorn 45%.
1: A con quei marainus che cura passa schioc en Svizzera azur als confins, Swiss Olympic sto sprenia quei indels temes e las novitats con Olive Christen.
3: A Swiss Olympic mancan lauteron 5 milions francs nel budget, per quai alla Federazione Tetiala de Sport annuncia in programma da Spargn. Swiss Olympic reduzesce ils costs del post d'administrazione per 1,7 milions francs e stricce 6,5 plazzes compleines, quai staten in a brev alles unions co-membres. Schocag il pledader de Swiss Olympic a dicien versi il Sonntagsblick stoppen ins relaschar 3 persones, il rest possien ins reduzieren tras fluctuation natirala. Vides en ulteriores mesiras de Spagna. Terina base della viatica militare in la Gronda Bretagna e nel contadi de Gloucestershire ai da Oz alarm grond. In saia evacua pliras chases en la vigilanza della base a comunicia la polizia. In saia arresta pliras omens per vid el suspect da contravenzion contra la legge da material explosiv. In equipe speciale dell'armada per neutralizar material explosiv saia alieu. Ulteriors details na dati per il moment spech. Questa base dell'aviatica militare britannica ven era utilizzata dall'armada americana dopo il commenzamento della guerra in Iraq en stazionats la avions de combat americans. A Madrid empliras 10.000 persones ides sin via ed han demonstra per de pli spazi d'abitar paiabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discorre de 25.000 organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persones. Iniziala demonstrazione ha consont in cas d'una donna de 87 tons, quella veni evacuada sfurzada mai nord l'abitazione in quella che la viveva de pi 70 tons. Avant bevina facente di mobiles comprai il baiete pretendi chains 5 giades pliauts. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrala sa nestra scuera regenzas conservativas regionales responsables per la mancanza d'abitaziuns. En l'Africa del Sud en venir das mazzadas 27 personas la fin demna ter dus incidents con armas da fieu. Da tiers de la metropola de Johannesburg an 8 humans armats attaccia la sonda in a bar, der 7 personas en mortes e 15 blessadas a comunicia la polizia. Il second cas per toci in club da tiers da Kapstadt, la an ins mazzad 10 personas e blessa indes. En omadus cas nel motiv, pece in conoscent. En l'Africa del Sud en circulation bleras armas legales et illegales, saetadas venien savents incitadas da guerras tranter las bandas. Alla costa nordorientale del Stati Uniti sa in stempra vehemente giuna pannas d'elektricitat massivas ed in sastui annular plirs 100 scols. Per il stempra ai pluvi extrem ferme di ad assuffels vehemens rapporten medias americanas. La sonda temp local empliras 10.000 cesadas, empliras stadis federativs, stat senza forza elettrica, quae deventa Washington fine nel stadi federativ de Maine. Il servetge d'aura nazionale avertesce fin l'indegdi d'inundazions alas rivas, soffels ferms e plievd intensiva.
4: A cunque ontel sport, al marathon de Berlin en dus Schweizers stai in a classe per se setz.
3: Il sportista in Sociacun Rodo Svizzer Marcel Hug ha guadagnato il Marathon de Berlin qua per la settava la giada in Siria. Il turco vianda 41 è stato un 6 minuti più spert che il secondo, il giapponese Sho Watanabe. Hug dovrà in tot in ora e 23 minuti. Era de las donas ai da in triumph Schweizer, Katrin Debrunner, a guadagna con il temp di 1:35, quai è sia quarta vittoria. Seconda è con Manuela Scher, in ulteriore Svizzera, ella è stata ad 7 minuti più plauna, che sia compatriota.
4: Ados, denuson in sguard, si Laura.
0: La meteo.
3: Oggi da mamma può studiare di sulle livscan extraordinari ciauts, ma in las vals del sita e singles nivels de cumulus. En la regione de Cuira, in las temperaturas maximales 26 gradi, in sur selva 30 e 24 gradi, ed in lenge di notte 38 gradi.
4: Come si sta per il momento al magazzino di novità del di votazione? Per restare il corrente, fate un clic in rtr.ch, ne attualizzare di nuovo per voi tutti i risultati ad un'analisi più approfondita o discorso prossimo per noi e l'emissione con Elias Zuzeos.
0: Las votazioni der RTR.
5: Novitats, votazions, elecziuns, la prima survista weina, la profundazione con la segua qua durante els prossims radond 40 minuti, vuol dire in conseguenza las gratulazions, cumainzen oz, pür las dudes e 45. Scoprim dan ins guard ord vista grigiun, sün las iniziatives, per l'una sün las iniziatives federales, quella d'alimentazione e l'iniziativa de neutralità, e per l'altra analizzain la faccenda cantonale davart al dret de vujar con saides. Più tardi segue allora la prima calcolazione approssimativa delle iniziative federali e sul livello comunale si occupa in questa misura della votazione consultativa a Mustè. Là può il sovrano dare la sua opinione all'idea di una revisione complessiva della Costituzione comunale. Mes nom Elias Zuzeos, belches informaivet con RTR.

0: Rosalia, despecha. Undes passales dudes. RTR, sulos uralias.
1: La domenica de votazions ter RTR. Resultats, analises e reactions.
0: L'emission del 27 de settembre qua pro RTR les resultats de las votazions riven pass per pass. Certs comuns han fin già dombrat tot las cedles, otters sunem o l'ander via. Se c'è un sguardo intermediario, il Cantun Grigion, il nostro redattore Giancarlo Candina, si è arrivato per dare una survista davanti alle due faccende nazionali e la faccenda cantonale. Scopriamo tra l'altro l'iniziativa cantonale, quella davanti il diritto di vujar con Saiders. Giancarlo, vieni a ben botte letto con Saiders in palco cantonale?
2: Nei, quella faccenda è molto probabile fa naufragi in avanti ciunde, ci è invece neanche sgrigione se hanno un braulis vuxs, ad il risultato proprio fec clars, buono mai in 69 per ci in dia na, volen più che in sto vinovon ave giocchi per se ve vota, in die hanno mo bien 31% del sgrigione mes e l'urna, ad il 91 invece neanche se anche un brau, bo in sole invece neanche che di die al dritto di vota con sedis, interessante una partecipazione, letto già tra bien 41%, Pia, tot in tot, fit klare causa, keu, esch in tines wie schnäunkes, mönkenem.
0: Tschä du ins Kommunes mönkenem?
2: Eben, tschum wie schnäunkes, und enter quelle sind, enter auch der Quera, denn dann sind schon die Resultate im Memia klars, per kisse Version, Volver.
0: Dann in Schwarz, les Initiatives Nationales. L'Initiative der Neutralität, wolche la Neutralität wie in Francada, pü ferm in la Konstitution. Ko wuschen grisunne, se grisunsqua?
2: E quella faccenda ha una chance che il Grigion 35% di un e 65% na, per il Grigion vanno solo un po' col 30% le ricerche che detto quella iniziativa venga fatta greve. Interessante, ci sono un po' più dettagli sulla carta Grigion, lo vedi che le sbiare sono schnauche del Grigion di un ebbene na, intorno a 20 della mesolcina venga detto quella iniziativa.
0: La seconda faccenda nazionale è l'iniziativa d'alimentazione. Quella volta la Svizzera produce considerabile mangi di più victuarias svesse, una iniziativa che non è sostenuta da in giun partì proprio, perché le verz non hanno tutta la parola e dat la libertà di vujar. A Svezia, qual era il risultato intermediario?
2: Grazie Vesins Elias. Dins sein Uvrals mit dem Spleiz. Ne gine Chance per quella Initiative el Kanton Grigion, che au per fin è un piclar, movente 4% des Grigions, les Grigions am mes in Gelurna, se attonte 6% in na, pia totes vischnaukes diene na a quella Initiative, den tonne kerstons di jene gine Surpresa, les Recherches am Musau, chi va in quella Direzione.
0: La Survista Intermediara Ort Vista Grigiona, grazie Fitch Giancarlo Candinas, Kunterlar. RTR restaivet Sinclair, Sülcurant, e schalaivet ir in gioce voicet cura ce volaivet via RTR.ch. Un pa musica, e lo vai qua giusto in avanti.

0: La domenica de votaziuns pro RTR als 27 settembre las 12:22. Avant radont 20 chans es la Constitution Comunale de Mustè nüderevaisa l'ultima jada in forma complessiva. Ossa pudesse de neuf meins dar una revision totale. In connex con una mozione del Consiglio del Comune stessen in 5 articles de la Constitution nir mudats. In peda be instradare una revisione parziale alla superstanza comunale giusto iniziale occasione per analizzare una revisione complessiva. L'ultim plet, quel des però avair al sovran, quel a nu al sovran, e durante quel motiv alla popolazione de Mustè podu exprimer oz in un prim pass sia opinion in una votazione consultativa. Ce sono os motivs per quel process, ce ha dit la popolazione avant la votazione e comete un expert a lequist pass. Anja Furger. Oh, ed ossa. Bada giusta. C'è quella. Ven subit.
1: Quella gada, alla popolazione de Mustè, bo mossum niu is documents da votazione usitai en la scaffa de brevs, mo ben è un dossier per la votazione consultativa. La superstanza comunale vuol nomnada man se vedel pievel, co la struttura politica dessen vesio al futur. Pia ci, ca des decideren visneunca. Dentro auto vai per la domanda fundamentale. Parlament ni radunanza comunale. Denton è per abolir commissions existentes, come per esempio la commissione de Bagagia. Tenor René Epp, presidente comunale de Mustè, ha di la superstanza fa proposte che se vessen dentro auto reduzieren per la burocrazia ed accelerà il process administrativo del futur. Denton sa di Epp usaivel da scha tutsch gogliai. Pia, da fa negines midades. Conferma il presidente comunale.
2: Noi siamo vivere il Davos con tutti, noi abbiamo già in superstanza valutato quelle differenti possibilità, noi vogliamo dare della cagione della popolazione di esprimere, quale data noi in certo modo via.
1: In l'altro abitante di Mustè ha già in chiaro meine, da varie proposte presentate.
3: Abbiamo già, per esempio, in commissione di gestione, dove la mia dica, si gira, viene legge del Pievo.
4: Termincia revisiun vegna al dei del pieber de strangi. Ma vegna dine concentrau a mezzo insieme a dine de pli competenzas, cusende vishnaunca dine venius reduzius, las commissions vegna reduzidas, ad eus la mondo con non sbanizem con quella democrazia, ai quello on democrazia, ne quello democrazia pli.
1: C'è strutturas politicas, en pie las endreces, cianinas las pli democraticas. Tenor Andreas Glaser, Direktor del Centro der Demokratie Aarau e Professor der Dretsch, det ja ebu en Dretsch, ni faliu.
5: Entesetz engelas vischneukas libres, koi wollen je installalur autoritats in nivel kommunal, de en detail, koi wollen pagidia si quasi l'exekutiva, ni concei gremis de controlla, kels wollen luvra, koi in un po' in una domanda d'agosto, come si vuole fare.
1: Riducire il numero di persone in una commissione, in un gremio, sappi riducire la burocrazia e stoppi bo automaticamente essere in dice negativo.
5: In sabù dico che in generale in deficit di democrazia in sto altro gli equilibri, perché in die autoritätske funktionen bo ken bo adequat en e bo in gudon per la demokratie mo fan je fani quasi un mender ke je ot se fide bo pli de la institutione de la vishnenko per exemple
1: e fetchi bo sin de mantene strukturas per to prezi che detti per exemple trasomidades nis in zamfli bo wunder je ot ke capabla e prompte de singaja e en connex con la commission de gestion dat Andreas Glaser in la medema crena.
5: Sins anfla a wunder jaut qualificada che vuol e fa que lu fosse si dir bien da vi in elezione del Pievel a bo è un inegada quasi parlamentari da don je sha mo quelle persone quali si è schon greve da fra insomma persone sul parlamento per le autorità lu sto ze forte de sister da quei in modella intorno que
1: in stoppi am fly in bien equilibr dinter reduzila burocrazia e garantì la democrazia. Pia, wo zentralisami me fe la pusonza. In recept cum provau dati tenor Andreas Glaser bo. Mince vischneunca stoppi analisa l'acne situazion. In a votazion consultativa sei in quai connex in a fech buona strategia.
0: Ed intant amo Stefin già als resultat da quella votazion consultativa la popolazion ha dato un clair verdict, la maiorità volce tot resta sco fin ossa. Dapü da dünelura il decurs da questa saira qua pro RTR.
6: RTR al puls de las votaziuns, con resultats regionals e comunals.

0: Las udige mezzis a stad, las liricas analas venen du dico a preter cun in en dus. E dos se segue qua la survista compacta da Livia Caduff.
1: Ils prims resultats de las votaziuns federales e la chantulala en qua ed en il grischun paren tutas da far naufragi. Suenter ca 95 da cien vischnanca san d'umbral urvus, di la majoritat cun bunamein 69% na all'introducziun dal dretsch da votar cun sedijons en il grischun. Per le votazioni federali siamo attualmente in clare na all'iniziativa da neutralità, buonamente 65% refusano quella. Ed anche in pli clare na siamo all'iniziativa d'alimentazione, la di imprest 77% delle votantes e votantes in il grigion na. Il souverän de la Vischnanca de Mustè vuol mantenere ses Parlament comunal e bec reemplazar quel cun una radunanza comunala. La populazione ha decidit quai cun 353 contra 209 vus en una votazione consultativa. Ed tut cels gremis to en restar sco fin ussa. Prin avant la populazione de Mustè approva il credit des chars 1,4 milions francs per sanar la via dal Psu. Il souverän de la Vischnanca de Curvalda ha elegi Thomas Kocherhans de Parpan in la suprastanza comunala. Ele veni elegi cun 258 vus, cun quai e la suprastanza puspe completa.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Precis las dudege mezz sono idas publicadas las calculaziuns approximatives e las facendas federales. Calculazioni con il trend fitch clair, da più giusto qua sco prossima, pro RTR.

0: Roxette, Joyrides, las 12:36, RTR, la domenica de votazions, il 27 de settembre. Avant pax minuti, sono ora ore las calculazions approximativas per las due iniziative federali, sur de las quales c'è Vujai Notz. Scofinge il trend, mossen las calculazions, las iniziative restan senza chances. Per dare un sguardo più preciso, las più nuove cifre, è un goleaz con nostra corrispondente a Berna, Fabia Caduff. Fabia, c'è cifre, vanno sul maise?
1: Ter claras cifras ens vegnan quia presentadas ter l'iniziativa de neutralità vegn spetà un nada fin 71% de ter l'iniziativa d'alimentaziun all'Institut de Recerca GFS Berna calcula un na intermediar de 72%. Erschi sguarda sül prüms resultats ci riven plan a plan ordels chantuns as vezze cia tuats duas progetts vegnan ein la più gronda parte de comuns refusats claramant er in grigiun vein da di avantis la situazione. Clara.
0: In quel caso non spetta nessuna sorpresa per questa domenica di votazioni.
1: Na, Claire, wenn us amo d'ombra, però las calculaziuns approximativas dan un ter bun portret de la situaziun, erscha guardaina las recerches avant las votaziuns, an quellas muasacinere greif per las iniziativas. Io pens, que ci des oz interessant is quant ferm vengen las iniziativas sbütadas ed intant para propi de dar una gronda sconfitta per iniziantes ed iniziants.
0: Perché non pare il Partito Popolare Svizzero di poter persuadere con l'iniziativa di neutralità?
1: Il sovrano è diventato via più critica l'iniziativa, se guardiamo le ricerche, ci sono nuove fatte ora avanti, svezza che la neutralità scottale quella a sostegno, però via più centrale in la debata è diventata la domanda di quali sanzioni, e qui siamo stati una grande parte di queste sanzioni fanno segno tutte le nostre situazioni. È probabile che quell'argomento è stato uno dei centrali. E per il Partito Popolare Svizzero esiste una grande sconfitta, e si sguarda quant grande c'è la campagna è stata, quant presente è. Però è potuto osservare che durante la campagna all'iniziativa per stegno, il PPS è più isolato, sostegno per l'iniziativa degli altri partiti non era esistente, ed è anche il PPS Vessa ha dato vuste critiche, ma il 20% stand come a meno settembre d'erano contro l'iniziativa.
0: E l'iniziativa d'alimentazione perché è quella o se c'è greve all'urna?
1: L'iniziativa è una con pretaises grandes, si vuole produrre 70% delle mangiative che vengono consumate in Svizzera e in Svizzera, vesque voglio un grand midamento in l'agricoltura. Per congolare, oggi produce la Svizzera per 50% svessa, il resto viene importato. E pretaises grandes hanno una greve l'urna e tiers vengono l'iniziativa è stata senza chance. Perché Cingiun Parti non ha sostenuto l'iniziativa attivamente.
0: Grazie Fitch. Fabio Caduff live da Berna, no bilanciare di minaccia su un livello nazionale, non è più da aspettare grandi sorprese.
2: Le votazioni del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
0: E con qua piglie, come già per intanto, mes nomilias zu CEOs, Sergio Guec surpiglia qua in radont 6 minuti con le gratulazioni del RTR. Intanto, Romancia, fate un bel mezzodì.

0: Il è in carta legna.
1: La sgratulazions.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Un po' più tardi ci usi tutto in tante rozze con piacere potenza gratulare. A nostre giubilare e giubilarsi ci pon festival anniversari. Al microfono Sergio Guec, già veis belz anniversaris, lasce gustar las turtas.
3: RTL, las gratulazions.
0: La nostra prima giubilara è Chiara Schmidt, ella abitesce a Tavo Platz e festivesce oggi gli anniversari da Vancia Cinch Onz. Il gratulanz scrivono, cara Chiara, da cor gratulation tis genitors a ti sin tiu ventiaciunava l'anniversari e giavision a ti moil meglier pil futur, bia clec ventira e plages en tutils sectors da la veta, buna sanadat in buna finizione da tia scolazion e la benedizion d'azura. Gauda tiu di carpe diem, nus zelegrain din savase. Il giaveis da musica pil anniversari da Chiara Schmidt è da Jan Tiersen, Amelie.

Jana Tirson, Amelie, il giaveis da musica per gli anniversari da Vance Cingions, da Chiara Schmidt a Tavo Platz. Il zonzo, oz er Moritz Kohlenberg Coira, il giubilar festivescia gli anniversari da 77 ons. Car Moritz, sentiu si a tonta seda val di da nascienza, gratulaina nos tuts a ti cordial mei, ne giavijaina ti tut mo bien ed aunc biabi al zons cun buna sanadat, che ti sappias aunc passanta biabi alas uras cun i cun velo e cun schis. In grand engraziament per tiu agit durant il antiron, gauda oz in bidi cun tia famiglia e lai festivatei. Cars Salitz, da nos tots, tia Marisa, tata Maria, Marcel, Patrick, Sara, Luis, Astrid, Anni e Luca. Gratulation da tot cor oz pil 77 aval anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Ruadi Riemann, der Schacher Seppli, ambelescia quel moment da Natalezza.

Il Schacher Seppli, Ruadi Riemann, per far un plagiera Moritz Colemberg a Coira, el festivesche oz il anniversari da 77 ons. A Muschler, ant il center da Sanadat, dat il dus jubilaras oz Brigitta Müller e Margrit Andreoli pon festivar lour anniversaris, ilz saleiz per Brigitta Müller. Cara Brigitta, nus gratulaina vos sigl 83 aval di da nascientia e giavijain buna sanadate contantientia, vos gudis e zelegreis zun fec dallas visetas e las discussions insieman cun vias la famiglia e gudis il temps che passanteis insieman. Da Bialaura esas vos bugen s'interassa per contemplar ce che cuora e passa, ni simplemein per gudela contrada. Cara Brigitta, nus giavijaina vos tot bien bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta. Cordials salits da concusadents personal e maina casa dalla puntreis a Muste. Piglia anniversari da Brigitta Müller e nia giavijia Dario Hess, au nineda.

Dario Hess, a un'ignieda piglia 83 ava l'anniversari da Brigitta Müller. Ma demo manch 83 ons complanescia oz Margrit Andreoli er cusadenta della Puntreisa Mustè. Cara Margrit, nus gratulaina vos sigl 83 aval di da nascientia e giavijaina buona sanadat e contentientia vos gudis e zelegreis sun fec dallas visitas e las discussions anzeman cun la famiglia en conoscenz e gudis il temps anzeman. Savens raquintais vos historias ed il temps da Pibaul. Vos schatzegeis fec las activitats con son e la gruppa da cucinar, nua che vos saveis prepara e gude il giantar en compagnia. Cara Margrit, nus gevejaina vus tot bien, bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta, cordials salits da concusadents, personal e meina casa dalla Puntreis a Mustè. Els on panzocien savesse fare un plagier oz alla giubilara con musica da di Grafenberger Party Band, Dinisel Achlilo Bambalalo.

0: Berger Party Band, dini selachli la bambala la, enten la puntreisa muster Marscharoll Oz. Sto il giaveisce da musica pil 83 ava l'anniversari da Margrit Andreoli. I terlets RTR con gratulazions ils 27 de setember Lea Angela de Florin a Sera Plana e schon stada oz al telefon.
1: Eves niente gratulare a mia sor Rita Caprez pel 71 aval anniversari. Chiara Rita et gratulez da tot cor per tes anniversari. I speresch chi in avanto sia con tai, resta frisch e sana. I desa d'una beda nir hanca sera plan in zembel, i podagno dar qui alle ciasa.
0: Giavagagna tutta bunga, piglion off da veta ira Rita Caprezzi, datoz anche in aperitif terelz per festivare il zons. Bler plageira Rita Caprez con il cupegna da RTR, adegna bel, senza so far la sorpresa. Si vesa sergo gente gratulò pil zons 0800 25 30 per ulteriores gratulazions e musica d'anniversari. Scegliò sa vezzetter mettere nous saleitz per WhatsApp 079 270 07.

0: Sì, lasas era gratular pils ons 0800 25 25 30. Maria Vincenza da Coira è al telefono. Buonasera Maria.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci posa allegrar da gratulazioni pils ons?
1: Io les voglio gratulare a mia fra, Moritz Kohlenberg, se ci si attonto si attava. A qualche fra, cordiale gratulazione, bien, se ci si attonto si attava, gli di scienza. Clic, ventire, la contentienza, adoro voltu, una sanadata, che ti possa essere un gi, spati, ti è scorso scurti, un velo, adil, è ogni l'altro che fa pigè, semplicemente. Che ti sappia sgudere un gi, ci, tu, questo pigè, che ti ha. Cordial solit, fa in BG, a qua division, per sfogliuns, con famiglia, te.
0: Stupend, Maria Vincenza. Che tip è Moritz?
1: Oh, Jesus, scode già declarato qua. Adesso il va, ma con il va di a convello, le si gir, allora si gira le deportone col sapo, le si riesce. Te è sempre manicar fra.
0: E per el vainza pront musica d'anniversari Lisa Stoll, Tanz der Kühe.
1: Ja, vai, begin.
0: Bella domenica, Maria Vincenza.
1: Buon diviso a te, grazie a te, stai bene.

0: Scheia von anniversaris plageir Lisa Stoll Tanz der Kühe. Per far un plageir oz piglia 77 anniversari da Moritz Kollenberg a Coira. Al telefon è Lidia Domenic. Allegra!
1: Sì, ciao Sergio.
0: Il momento da viadi per ir in vacanza nuova.
1: Noi in mio garda, noi sono due o sei tre esperienze, fanno insieme le vacanze, si va in flotti o dai, e però gratularle se Silvio Burkhardt, Silvio Andria, no? E qua è fuso ACDC, Highway to Hell, il suoneva alla chitarra elettrica e qua scrive la musica ce l'ha efficiente. E l'essere ci usare tutto il buon e grazie per il buon più shine e io da te di Char Silvio.
0: Silvio Burkhardt, Dodo John Zotz, per el dati in musica da ACDC, a vos otters venavant buon viadi per ir an direzione Lago di Garda.
1: Grazie.
0: Bella domenica!
1: Grazie, sì. Ciao Sergio, bella domenica e sta bene.

0: ACDC, Highway to Hell. Il giaveiscio da musica piglia dodo giavo il compleanno da Silvio Burkhardt a Sant Giovigiagna cidat oz anche per Silvio in fitch bun toc turta. Al telefon è David Kamenisch da Clostra. Allegra, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci posso allegrar da gratulazions.
1: Io ves bugen gratulau fin da Talezzi. A quella gratulazione va Ozzo Quera, alla capitale gronda, a Leo Sa Sandra Cenet, fa fiasta sin seu, curronta ciù naval di una scienza. Cordialmente, gratulesci Leo Adella e giovisci il vino von, buona sanità a tutto il bien. Ad Ozzo, naturalmente, in a bialla fiasta. A questo abbiamo la musica, che ti ha un gruo, Guti Luna, una cappella, Oberalp.
0: Fagenza, fitch, gugent, quel plagier. Bella domenica, ven avant, salezza, Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie, fitch, e quera. Su milionte.

0: Il Schwitzerörgeli Trio Oberalp con quel bel schottisch Tanz, Schweiss und gute Luna sto per fare plagiarots per il 45 anniversari da Sandra Cenet o Sandra Cenet a Coira. Ivagna Survenia auguris d'anniversari per WhatsApp per Cristina Tina Bundi Cabalzar. Sintiu anniversari da 66 ans, gratulainenus da tot cor, bia clece ventira e che stetias machina donna con tanta energia, an parentesa power frau. Nus giavijaina della irca la sapi gude en buona sanadat la viglia decina da 66, tocan che la sapi lu midar il sedus da 6 col ciao en giu, an parentesa 99. Nus s'allegrain sil retorn dal viadi si el nord cun le greivels de mecabels salits tiu feglia Serafin cun tat Pius gratulationots da tot cor pil anniversari da 66 ans da Cristina Tina Bundi Cabalzar. Al telefon vainza in auditora da Charanz. Buonasera Marian Danuser.
1: Buonasera. Io gratulisco a Bruno Camenis da Quera, sinceo 73 avalgi da nascenza. E a nome del mio uomo di Fridolin Danuser. Nus divisagna delle in Belgia a tutti bien.
0: Che facenza con la musica da Rotobruna Baritonus?
1: E a Budien, grazie a feci.
0: Bella domenica a Charanz, Marian Danuser.
1: Adia.

0: La Società da Musica da Giuvalta Rotenbrunnen Baritonus Esto oz musica d'anniversari piglia 73 aval da Bruno Kamenisch a Coira. Tant gratulazions per oz, senza che vainza anche da sclareir ci survign las entradas piglia Bognan Giadina a Schuol Moritz Kohlenberg a Coira. Las entradas vignan termessas per posta. Ivan gratulò anten quella emission a nossas jubilares e jubilars dils 27 de settembre agli microfone sto Sergio Guetsch ter nous voglian avant con musica e resultats ter las votazions da dots la proxima survista alas dus. Gioish, ven avant e na bella domenja.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR.
2: Con scovrides, hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: las votaziuns da RTL.
1: Al Grischun ha decidiu di clara mainà quai las duas iniziativas nazionales ad è al dretg da vujà cun sedisch sin nivel cantonal. Nus mainz il resultat adan è in sguard sul confin cantonal. A pliras Vischnauncas al Grischun han elegiu ni reelegiu in president da Vischnaunca. Tica che munesce el futur udis vus cautrenus al microfon Anna Seline Quinter in biso entremesdi. Tot las cien vischnaunques grischunes an dumbrau las vurs. Al grischun di treisga na tonna las votaziuns nazionales sco e alla cantonala. Clar oi e dia che las duas iniziatives nazionales van da la glaccia giu, quai proved la maioritat dels cantuns. Milena Bessin culs details.
2: 67% dischen na e 33% sci l'introduction del dret de vuger cun seidisch in grischun. Tenor quella revisione, vessen in futur tutte le persone con dret de vuger in Grischun già podia cerner e vuger con saides e napur con des doc u sescucides finuassa. E l'ora incetra le due iniziative federales, il Grischun o refusò tutte le due ed erso in palc nazionale son quelle ides adova per vid la maggiorità dels cantuns. All'iniziativa da neutralità dien 66% della popolazione svizzera attualmente schna e 34% sci. Quella ves 30 rotter volia una pratica da neutralità più severa e fixeri la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armeda. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nid refuseda per vid la maggiorità dels cantuns. Attualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura d'alta qualità e paiabla. La partecipazione da vuger in Grischun è intorno al 45%.
1: L'Engine Alta decidiu a clara maindic die alla sanadura. A scheia staten las bases finanziales e contractuales per l'ospital Engine Nota. Als centers de tempai, la Spitex alla sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
3: La decisione de vart las quater convenies a prestazion de la sanadura è curdada, a quei cun in clar resultat. Tot las endis vischneuncas de l'Engiadina Aulta han approbau ils quater projects de la sanadura, cun ina cumpart de varga 80%. Per insomma accepta ils projects fosse stau necessari de ve, sche ben il consentiment de la maioritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las endis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: A con quei aion, neucal sovrana elegiu Martin Capeder sco niev presidente della Vischnaunca Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli adendisch vus. Aion de 49 ans a accompagnau sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusion della Vischnaunca a depi al 2022 fa el part della suprastanza comunala. La gronda accoglienza della popolazione declara el su andante mai.
4: Io momento di qua è che la popolazione si cede, qualche si engaggia, si svegna della frazione, per qualche svezzo forse sono in tempi bianchi, la periferia halt la tras.
1: Martin Capeder surprende uffici de seu antecessor Marcus Berg cui in prim de gener 2027. Pline von al souverän de Jon approbau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel vedrots sil territori de Duvin. La vaia ai serada de pia evrel 2027 per vede prigel de curdada de crapa. E a Poschiavo ai veniu elegiu in niev presidente de Vischnaunca. Na vende lanciata 2027 surpren David Vassella il timunsco podestà. Al souverän a elegiu a jom de la partida seniastra Val Poschiavo vive sco successur de Giovanni Jochum che cala la fin de jon suenter 8 ans en uffici. Cal venia d'essere in prem president comunal de la seniastra sagi bo asci important, asciaia Davide Vassella.
5: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, potestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
1: El vegna luvrà sin nivel politic per la causa a bo per partides. Per Davide Vassella, che è staus al sulet candidat della cursa, vegna lavur politica bo ad essere in novum. El è depi 3 anni miez deputau del Cusei Gron, comember el Cusei Comunal a vicepresident de Poschiavo. A Tavau è la decisione a un bo curdada, a ciò che trova per l'elezione in superstanza in secondo scrutini. La novità con Olivia Christen.
6: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sedz de Valerie Favre Acola che venia libre in superstanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate san contengi il pli absolut de 1426 vurs. Las plibleras vurs ha fat Christian Thoman con 1072 su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 November. Trona relegi Domenico Tomaget, co-president comunal, quae con 279 vus, il pli absolut era 345. Era las 3 persoanas en suprastanza en reelegides, quae Silvana Menzli, Kurt Wolf e Martino Della Valle. La participazione alla votazione è stata per 40%. Il sovran de Brevoin Filisura elegì Ruth Loy Marseiller, sco nova presidenta comunala, quae con 245 vus. Ella succeda a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de l'on, su entro 9 anni en uffici. Per curt avant las elezions veva la potecra promovida da 69, annunzia sia candidatura. Il sovran d'Alvra ha elegì sia suprastanza comunala, reelegiz en Reto Krameri, Ivan Sondre e Patrizia Zanini. Da no fan part la suprastanza Manuel Simonetti, René Tiefenthal. Indel si setze anche in liber, con quai che ne gindels ulteriurs candidats e candidates an contangil pli absolut, i dat in secund scrutini ils 8 de November. Il sovran della Vischnanca de Curvalden ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in suprastanza comunala e l'ha survenit per l'elezione substitutiva 258 vus ed auscia contongil pli absolut de 200 dindes, con quai è la suprastanza de Curvalden puspe completa. Il sovran della Vischnanca de Musté vuol mantenere ses parlament comunale e becere in plazzar quel con in radunanza comunala. La popolazione ha decidì quai con 353 cont 209 vus en in a votazione consultativa ed era tot cels gremis to en restar sco fin ossa. Plin avanta la popolazione de Musté ha approvato il credit radunt 1,4 milions francs per sanar la via d'Albzu, quale decis con 78% delles vus.
1: A per finì, dein aun in Schwarzi, Laura, ad al traffic.
0: La meteo.
6: Oggi da Mountpon in Giudair di sulle Livsken, extraordinari ciauts, mo in las vals del sita, i singles nivels de cumulus, en la regione da cui ren las temperaturas maximales tra 26 gradi, en sur selva tra 20 e 24, ed en legge di notte tra 12 gradi.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a 3, des dat impediments de traffic in direzione nord, quae trante Rotenbrunnen nella Pont Reichenau, ins Stockwintar con 10 minutes de pli temp de viadi.
1: A quei eisi pel moment del magazzin de novitats, cau continuesci con ies program de musica, de pli details, reaccions e resultats in fleissi nostra pagina web, a cau teninza sil current mintura pleina con resultats a quei toccana con la sis. Ieus les novergau les duas, ieus vislovus in bis, suente mesdi.
0: Suente mesdi, da RTL. Un sempre velz. Scoverides e hits. Musica non-stop.
7: Hast Gefühl, ich steh wieder am Morgen.

0: las elecziuns der RTR.
1: Vinavon, Schottensteider sedisch ons, sche al souverän grischun decidiu, schau i de la glatscha giu al dretsch de votana venda sedisch. Nus ven las primes reaktions. Schweizers, Schweizeres volen bu, scha comanda cons per cien de las victualias ca la Schweizera doi produzi sets, a debo fixa ina practica de neutralitat pli severa. Quendas novitats de la domenica den votazions, iei las trois al microfon Anna Selina Quinter. Nadina Schanza alla Giuoz, la facente cantonale che venide all'urna, che leva da al diretto de votar a personas con sedijons sin nivel comunal a cantonal. Si sont assiat per cien andic na 33 andic, je mince solia vishnon cal grijun a dic na alla facente. Contents ai naturalmen als adversaris, quei è stau in quel cas la PPS alla PLD. Petra Casti, secretaria della PPS grijuna manegia.
2: Je. Dort tanz wurde ein guter Boa, wo ich eine klare Meinung hatte, und auch etwas. Ich finde, das ist ein Fisch in Porton, die Jugend von Kuhn, dass ein Meini über Kursanien in differenten Kausen ist. Das Dresch hat die Obligation, die Sau, die zu implementieren, wenn man eine Quavete LP will.
1: Il comitè pro che si engagia per indiare una coalizione di differenti partite giovani. Andrew De Curtins, del Centro Giuven, è stato manager del comitè pro. El declara al na dentro auter su un don tamain.
3: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alle giovani tecne? E abbiamo giovanili abbiamo la confidenza in se sets? A dire greve, faccio declarare quei, persuadere le auti, den flacco alla confidenza, quei che le date, muss nacci nemmeno che in che Pavels per cui non è stato come mai, ma come si sempre gade in cantone periferico qualche giorno.
1: Paesteins Wien von Esser Jorg per votare in Palancau comunal a cantonal. Al Sulet canton, ne ho chi dat al dretti de votare con sedis, resta scia al canton Glaruna. Allo, venint las decisions nazionales de questa domenica de votazion, las duas iniziatives en ides della glaccia giu, quae proved la maioritat dels cantuns. Milena Bessinculs details.
4: All'iniziativa de neutralitat dien actuelmente 68% della popolazione svizzera na e 32% sci. L'iniziativa es ida ad ova per la maggiorità dels cantuns. Quella ves trenta otra volia una pratica de neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna et armeda. Ed l'iniziativa d'alimentazione es nida refuseda per la maggioritet dels cantuns. Actuel mainz stischen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura dota qualità e paiabla. La partecipazione da voger in Svizzera esterpassa 46%.
1: I sverda ai da oz per la sanadura. L'engia di nauta a clara main dic gie a scioia staten las bases finanziales a contractuales per i ospital engia di nota. Als centers de tempai, la spitex a la sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
5: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar resultat. Tot las indisch vischneuncas de l'engiadina aulta han approbau ils quattro projekts della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projekts fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della maioritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las indisch vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quei, a Ion, il soverana elegiu Martin Capeder, sconiev presidente della Vishnonka Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli ed indisch vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos presidente comunal de Duvin al 2014 la fusione della Vishnonka e depi al 2022 fa el part della suprastanza comunale.
6: Io ho detto che qua è no, che la popolazione si cede, che si engaggia, si svegna della frazione, per cui si vede forse sono in TPB, in la periferia, in altre trasse.
1: Martin Kepeder supregnu fezi de siu antecessur Marcus Bercu in prim de gener 2027. Plinavon al souverän de Jon approvau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel verdots sin territori de Duvin. La vaia serada de pievrel 2021 provide prigel de curdada de crapa. Paschiavo a eligiu iniev podesta. Las novitats cun Olive Christen.
7: Il nov president comunal de Poschiavo s'anumna Davide Vassella. Il representant de la PS de 40 surpiglia l'uffici per il 1° de gener 2027. Vassella è stel sulet candidat las elezions en la Vishnanka Puschlavina. El ha fatg 1076 de 1575 vus valaivlas. El succede a Giovanni Jochum de la PLD che depil 2012 en uffici. En suprastanza han ins re-elegi Fulvio Betti, de nov han part Graziano Crameri, Ruggero Tuena e Romano Rossi. A Cernezze Domenic Touch veni re-elegi Clermainsch co president comunal quae con 477 vus. Ses concurrent Fadri Gullra faci 95 vus. Ed er il suprastanza, le suprastanzas dem Finusa en venires re-elegides quae en Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän de la Vishnanka de Tumliascia ha elegi Roland Margadant sco nov president e la fac 647 vus sed uscia passa il doblo scebleras sco ses concurrent Otmar Kvietzel letza fac 225 vus. Plinavant en veniz reelegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal. De nov en suprastanza en Jacqueline Steiner e Pedruot Salzgeber. A Tavau venia dar in segon scrutini per il sez da Valerie Favre Acola, che venia libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadine dels candidati e candidate san contan gil pli absolut de 1426 vus. Las pli bleras vus sa fat Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il segon scrutini alieu il 29 da november. Il souverän de la Vishnanka de Lumnezia ha elegi Sven Seitz en la suprastanza comunala per il rest la periodo d'uffici finil 2028, quae cun 420 vus, el esta il sulet candidat. A favon vin il pensum per il presidi comunal a crescer da 40% sin 60% del pensum dal presidi del cusel de scola da 5% sin 10%. Il souverän approva la revisión parziala della legge da vart la salarizzazion delle autoritats e commissions della Svischnanka. La revisión prevese era da uzar las paies per il presidi de favon due dare in l'avenir 40.000 francs ad on.
1: A con quei de non in sguard, direzione firmament, si les vaias.
8: La meteo.
7: Oggi da man ponins giudair di sulle livsken extraordinari ciauts, ma nella svals del sita e singles nivels do cumulus, en la regione da cui ren las temperaturas maximales tra 26 grads, en sur selva tra 20 e 24, ed en lenge di notte tra 18 grads.
8: Vias e traffic.
7: In autostrada a 3 dati impediments de traffic in direzione nord, quai trante Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, in sto quintar con 10 minuti de pli temp da viadi.
1: Jei, oggi vergau la streis, che fosi stau de update de novitats della domenica de votazione. Nus tornaim pus per la squatter, as il current tocan a lu, steister nus el arreit sin rtr.ch. Kau continuesci en tocan con ies program de musica, schei se mea curt.
9: Las elecciuns der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
10: Il suente mes di der RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: las votaziuns der RTL.
1: E alle 4 quen als temas iniziativas an per regla bul sempel avon al pievel ad scheisi estau oz schweizers e schweizeres an dic duas ga na. Ad oz ane bia vischnonkes giu de eleger al timun alla suprastanza ci e neua udisca utrnus. Al microfon an Aseline Quinter, pic vustet leis. Bunamein, tot els cantuns han d'umbrau les vuxs a mincina di na a les duas iniziatives federales. Aixaia an elas e facin aufragi per la majoritat dels cantuns que stues esser dada. Milena Bessinculs, details.
2: All'iniziativa de neutralitet dien actuel meins 69% de la populaziun svizzera na e 31% sci. L'iniziativa esida dova per la majoritat dels cantuns. Quella vest trentrotter volia una pratica da neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna ed armeda. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nida refiseda per la maggioritet dels centuns. Actuell meint dicen 73% della popolazione svizzera na e 27% sci. Quella vest pretais che la popolazione svizzera o tuod il temp accessa nutritura d'ota qualitet e paiabla. Beanche las vus del centun turic mention e la participazione da vugeri in Svizzera esterpassa 47%.
1: Nadine Schanza è la facente cantonale che veni da oz a l'urna giù, che leva da adreggi de vota a personas con sedi jons in nivel cantonale. A comunal. 68% han dit na, 33% han dit je, mincia solia vischnonca el grischun ha dit na alla facenta. Contents e naturalmen els adversaris, quei che stau in quel cas la PPS alla PLD, Petra Casti, secretaria della PPS grischuna, manegia.
3: Je, due tanz vuoto quei boa, quei aniot. Clara mein dit da watras at ihr fuite tut in is fech fech in portant den juvens van kun dat en meine aber kosani in diferente causes sie is dres ad la obligation sau di implementen zel man aqua vete el pievela sia
1: al comite pro che sen gejas per indie in a coalizion de differente partides giuvnes andriu de curtins del center juven a stas manater del comite pro el declara al na d'entrauter su andonte mein.
4: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla giovanità? E abbiamo giovanili con la confidenza in se sets. E di greve di dichiarare che persuadere le altre di fare quella confidenza perché le date non sono neanche capabili per quei. E non è neanche come mai, ma come si è sempre in un cantone periferico.
1: Per Steins Wienwon esser Jotsch per vota simpalancao comunale cantonal al sulet cantun nuki dat già in drecce de vota con sedi jons resta al cantun Glaruna. In a conferma ai dau per Dominic Tautsch al timun de la Vischnonca de Zernetz al suverana religiu al president comunal en Uffizi con 487 vus. Federico Guller che veve ecni dau per Uffizi a contongiu 91 vus. Per Dominic Tautsch de la PPS ai saia reelección e in a conferma per la lavur de l'antira suprastanza dels de vos quattrons.
5: Co prima ne a gran plager che tola suprastanza esernio elet con un fitch buon risultato, che tutti i nostri gremi comunali sono sinceri, sono completi e per me personale è naturale un piacere che ne abbiamo fatto un buon risultato e questo è importante, ci sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione che il comune di Zernetz è oggi.
1: In a conferma AIPAI ed au pel rest la superstanza in Uffizi Irma Tognini, Duosch Stedler, Gian André Godli, Simon Rohner, Armando Rohner e Jörg Wirth. Al souverän de Bravogn Filisura elegiu Ruth Loi Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 241 vus. Avon duas jamnes veve ella annunziau sa candidatura, malgrat quei cuor temps a ella già fatg pide dic ponderaziuns de diventar presidente comunale.
3: Also grundsätzlich han ich mich eben schon im Frühling mit dem Gedanken befasst und dann einfach eben für mich beschlossen, dass ich zuerst schaue, ob es einheimische Kandidaten gibt, bevor ich
6: mich melden tue. Und insofern ist jetzt bei mir schon ein längerer Drängprozess gewesen, als einfach nur quasi die 2 Wochen, die für die Öffentlichkeit sichtbar gewesen sind. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Sicher ein Haufen Neues, was ich lernen muss, aber ich bin motiviert und zuversichtlich, dass ich mit dem umgehen kann.
1: L'apotecra promovida da 69 ha luvrau durant sa vita professionale el sviluppa la produzione da medicaments a Basilea. Marseiller succede a Luzi Schutz, che dimissionesce sila fin de ion suenter novons en Uffizi. L'Engedin Alta ha dau jis verde als projekt della Senadura. Las novitats con Olivia Christen.
7: Las votantas ed els votants de las indes vischnancas da l'Engia di Nota han dit claramein gie a tot els 4 projects da Sanadura, usci estaten las bases finanzialas e contractualas per l'Hospital Engia di Nota, els centres d'attempats, la Spitex e la Sanadura per els ons 2027 fin 2029. Tot las vischnancas han approvat las 4 convenis de prestazion cum passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare a sviluppare il provvedimento sanadat en l'Engia di Nota. Martin Capedra diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in fin osa succede a Marcus Berg a demissionare in la fin de l'on. Capedra è stato il sulet candidat. Plin avant, il sovrano di Lyon approva il credit de 2,5 milioni di francs per far accessibile Verdots in il territorio di Duvin. Questa via sarà da dopil avril 2025 per vid il privel de crudada de crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella è stato il candidato alle elezioni della Vishnanka Puslavina e la fa 1076 da 1575 vush svelaivlas. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da più 2000 in ufficio. Il sovrano della Vishnanka da Tumliascia elegì Roland Margadan, sco nuovo presidente, la fa 647 vush ed uscì a passi il doblo scibleres, sco ses concurrent Otmar Kvietzel, letza fa 225 vush.
1: Una dina bo completa è la suprastanza da Tavau, ai drovi in secondo scrutini.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sez da Valerie Favre Acola, che veni libera in la suprastanza per videsi elezione in la regenza grigiuna. La gins dals candidati e candidate san contangil pli absolut da 1426 vush. Las pli bleres vush sa fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vush e Rebecca Gatmer con 739 vush. Il secondo scrutini alieu il 29 da novembre. Il sovrano d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, reelegì Enrico Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte della suprastanza Manuel Simonet e René Tiefenthal. Indel si setze anche in liber, con quai che in Gindels ulteriori candidati e candidate a contangil pli absolut, dati in secondo scrutini il 8 novembre. San Moritzen ha legis ses gremis comunals en suprastanz en veniz legis Reto Mattossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bece legi è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allora, noi siamo sulle votazioni in altri cantoni, dentro l'altro vuole il canton Luzerna fa front alla violenza dei fans.
7: En il Centun Luzerna il sovrano ha approvato tant l'iniziativa contro violenza de fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda de tagli alla controproposta sorvegni claramente de plivus, non ha mai 59%. Qua monta chi ne vien becia dar in obbligatori da carta d'identità, geus da riscia droven però en l'avenir in l'ubiencia individuale, oltre da quai, doi dar in a base legale per la sorveglianza de video tras la polizia de Luzerna ter Marsch de Fans e ter l'access al Stadion. Ginevra introduzesce sco in prim centun della Svizzera la contrazepzion gratuita. Las votantas ed ils votants han approvò l'iniziativa corrispondente della PS, quai con 58% della svus, il risultat en anc provisorix. Uscieste al centun Ginevra scefir in a base legala per surpigliar ils costs per contraceptivs, ins quinte con costs annuals dad applique 20 milions francs. En el centun Berna, las votantes e les votants refusa l'initiativa de formazione, quae cum bon main 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistralia voleva lasciar scriver explicit main en la Constituzione che il centun e las vishnancas ston procurar per una formazione d'auto qualitat e che la ston metter a disposizione ils mezz necessaris. La regenza, il Parlament de Berna e pliras unions d'economia eran contra l'initiativa.
1: Ascolta vos de non in sguarzi Laura ad la traffic.
0: La meteo.
7: Oggi da mampon in sgiudair di sulle livske in extraordinari ciauts, ma in las vals del sit ai singuls nivels do cumulus, en la region do cuire en las temperaturas maximales tra 26 grad, sen sur selva tra 20 e 24, ed en lente di notte ter 12 grad.
0: Vias e traffic.
7: In autostrada A3 è stato impedimento di traffico in direzione nord, quai, tra la Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, in stock in tar con 20 minuti di più tempo di viaggio, ed oltre a questo, nesce il traffico era tra la Maiavilla e la regione di Sargans, là è stato in tar con 10 minuti di più tempo di viaggio.
1: A con questo veniu in di svergau las 4. Tutti i dettagli delle decisioni de dots am fleister nus alla reiz in rtr.ch ad udis per parte os e l'emissione con Elias Zuzeos. Ti vigil in una bella sera.
8: Las votazioni der RTR.
9: La domenica de votazione del 27 settembre, due facende federali, una cantonale e diverse elezioni comunali hanno occupato oggi. Interviste, reazioni, analisi, tutto qua in le prossime due ore. In la prima parte avanti le cinque, dodina di cinque nuove elezioni, a Poschiavo il nuovo podestà Davide Vassella e da Lione il nuovo presidente comunale Martin Capeder.
10: Io si sento bene, ora vanno tutti con il risultato, se abbiamo usato che febbraio della Vishnevka che è stata da Vostier.
9: E da vola mezza metà il risultato finale dell'iniziativa federale di neutralità e per dare un po' in color main politica all'immissione fine un excurs alla parada del Schlager. Al microfono, Elias Zuzeos, buonasera, bella, c'è un'altra compagnia.

0: Davide Vassella es a partir del 2027 il podestà da Poschiavo. Il sovrano ha eletto l'uomo del partito Schnester Val Poschiavo vive, con 1076 da 1575 voti valables, sco successore da Giovanni Jochum. Quel schmette la fin de quest'anno, da va 8 anni in uffizio sco presidente comunale. C'è Davide Vassella sarà il primo podestà della Schnester, non sai, è importante. Sul livello comunale non lavora per la causa e non per partiz, usce il podestà nuovo eletto.
1: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
0: Per Davide Vassella, ci è stato l'unico candidato in corsa, non sarà la lavoro politica al timone del Comune di Poschiavo Nova. Dopo 3 anni e mezzo è il deputato del Cusal Grant, er commembra del Cusal Comunale e vicepresidente del Comune. Davide Vassella ci lavora in un bureau di fiduciaria per cui fin già plans concreti per sia prima legislatura. Per la planizzazione locale sarà la situazione demografica e sia sfida su un punto centrale.
1: I giovani purtroppo non tornano come una volta in Valposchiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend, questo è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso, quest'autunno, a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno col nuovo Consiglio Comunale possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
0: Davide Vassella comincia il lavoro da podestà in un pensum del 50% als Prims de Schner 2027. Quel dì comincerà il nuovo eletto presidente comunale di Lyon, Martin Capeder, ses uffizi, un'intervista con lui da qua giusto da voi una canzone.

0: Inner Smile, Texas, tradüt un surrir intern, quel varà, probabel Martin Capeder Nuots, cun mili ed undes vurs. Es Martin Capeder Nu elec con nov president comunal del comun dat Ilans Lion, passa 88% de las votantes e dels votants ci son stats ots alurna han dat lur vurs al vicepresident actual. El rappresenta cun duvin una de las pichnes fracțiuns del comun fusionà Ilans Lion. Alice Bertoc a discorri con el.
1: Io se sento fece ben, ora von tot col risultato, se camo sau che febbiar se le vicine anche che stattende vos dir, che qui te ne bien che fece il qua esci.
2: Vos esse schon stai duas ga a disposizione per elezioni in superstanza comunale, ves leu mice ga fac las biaras vus, buns resultats ad eots, milli ad indis vus. Co se declareis vus quei che vus veis a scina buna accoglienza tra la popolazione, la vicine anche l'anzlona tutina ciun milli abitons?
1: Io mi dico che la popolazione si cede, che si engaggia, si svegna della frazione, per qualche inzvezzo forse sono in TPB, in la periferia, altro l'atras.
2: L'interesse per il presidio comunale, qual è Bugacchtaus Fitch Grons ad Ilanslion, vous eres il sulet candidat, adesso vai per remplazare vous in superstanza comunale. Ma ne dice che vengono più semplici di fare persone che stanno in disposizione per imposte in superstanza.
1: Io credo che è più semplice per imposte in superstanza con qualche più pochi procenti in questo lavoro che la sicura lavoro e organizzare le spese.
2: Voi siete in superstanza comunale insieme con Carmelia Meissen, che è presidente comunale, e con Marcus Baer, che è presidente comunale, due persone che hanno eseguito i loro uffici a differente modo. C'è traccia se vuoi sorprendere da din ni dall'altro?
1: La Carmelia dice che sia qualche cosa che con lei a quel tempo, la sua vita, tutto che la porta con lei, da tutte le cause, e il Marcus è si dire che era fece da tir della popolazione.
2: Vos rappresentais la fracțiun de Duin, una de las pinches fracțiuns de la Vișneunca Ilans Lion, a vos veis e manau quella Vișneunca, co president comunal, veis manau quella Vișneunca e la fusiun il 2014, veis lușon șminau că vos eses inegal president comunal de la gronda Vișneunca Ilans Lion.
1: No, io definitivamente non sono che venire a presidente comunale, quello che è stato leo, ma la discussione era per niente su prestanza. Qui mava per ci eleggere il Parlamento, la frazione era lì, c'è stata una discussione.
2: A voi siete dentro un faglio, prima la via tras il Parlamento?
1: Quattro anni di pausa, lui la via tras il Parlamento e sono entrato in su prestanza, perché avevo constatato che è in su prestanza più bella mia vita. L'executiva c'è nemmeno un migliore di casa che la legislativa.
2: A voi siete già detto ordevons che il presidente comunale ha semplicemente la possibilità di sviluppare di più. C'è efficiente venire a prendere a meno e c'è non venire a efficientare il più fecchio?
1: Allora, quel che si gira è un altro tema. Voi li già giù che ne ho inoltrato la Carmelia e io sono stato il Marcus e l'iniziativa della Costituzione della Vișneunca che io sono in rucca, ma è grat momento della commissione un desur l'uvraco e vengono ad essere cause che vengono lui speranza uon svara un desu avesse raggiù la planizzazione locale che detti lei si girta da bagiare a tot e vengono da svide se lui vengono a fa plunne cei che si fa conti più via tenor finanza salda cei possevel a terminare tot quattro progetti quel che sta in rucca.
0: C'è Martin Capeder, ci rimplazza a partire dal Sprims de Schner 2027 il presidente comunale partenz di Ilans Lion, Marcus Baer.
3: Las elezioni der RTR. Resultati, analisi e reazioni.

0: Con Friar Ridings e Wild Horse, la saira della domenica de votazions pro RTR. Quart de volas 4:30, las novitats per Livia Caduff.
1: Il dretsch da votar en il Grischun resta ter destotsch ons. Totlas Ciambischnankas en il Grischun han refusa il dretsch da votar con 16 ons, via en tot 67%. Et era las duas initiativas nacionales en idas da laua giu, quai so enter que tot els chantuns han dumbra lur vuschs. All'iniziativa da neutralità dan passa 70% tecna et all'iniziativa d'alimentazione è venita refusata con 72,5%. Las votantes ed ils votants de las Indisch Vishnankas de l'Engia di Notta han dit clara mangea a tutti els quattro projekts de sanadura. Uschi erstatten las bases finanzialas e contractualas per l'Ospital Engia di Notta, ils centers attempats, la Spitex e la sanadura, per il sons 2027 en fin 2029. Tutti las Vishnankas han approvalas quattro convenias de prestazion con passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare e sviluppare il provvedimento sanatat in Lengia di Notta. A Zernez e Domenic Touch venire elegi Clara Mainschke Presidente Comunal, quai con 477 vuschs. Ses concurrent Fadri Guler a Befatsch 95 vuschs. Ed era il suprastanz e suprastantas da finus en veniz reelegiz, quai en Gianandri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Dosch Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka della Tumliascia ha elegi Roland Margadansch konov Präsident. Ella fa 647 vuschs ed uscia passa il dubbel usche blerasch ko ses Konkurrent Ottmar Kavietzel. Letza fa 222 vuschs. Plinavant en venizre elegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal, danov elegiz en Jacqueline Steiner e Padrut Salzgeber.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Una findefna colorida, con passa 30.000 fans de Schlager in la capitale grigiuna.
3: Che mega cool, che festa, che babai, wirst du es wohl erst dabei.
4: Gute Stimmung, coole Outfits, einfach die ganze Stadt feiern.
0: Chef fürs Chor ist sein Schlager, RTL ist statt im Metz la festa colorida e l'iniziativa de neutralità ha fatto clair naufragi, non van las reaktions de totes dus warts.

RTR, domingia saira, 27 de settembre. Las 6:38 ed es la domingia de votaziuns, ma n'abbe qua ens a occupar e aer dat festa, gronda festa, sulle vies de la capitale grischuna e musica de schlager in giocis esi.

0: las votaziuns der RTL.
1: Jon Poschiavo, bravogn Tumliasca. Han elegiu oz novs presidents d'ina nova presidenta comunala ad Elengiadina Alta. Ha giude decider davart quattro projects della sanadura ed els han dau claramein jisch verda. Quedus dels temas e las novitats de questa sera. Jeles tschun al microfon Anna Selina Quinter. Anchevin culas votaziuns federales. All'iniziativa de neutralitat han si a 30% de la populaziun svizzera dec na a 30% dje. L'iniziativa ide de la glaccia giu, quai è provid la maioritat dels cantuns. Tot els 26 cantuns han dec na all'iniziativa. Quel resultat fa gran plagé a Jon Pult, cusier nazional del grigiun de la PS.
2: Les svizzeres e els svizzers san schon far la differenza tanter che ci vuol dire esser neutrals ad un punto di vista militar. Qua es alcen in giun mette in du mondo in Svizzera, però qua nu vuol dir ci es indifferenza d'un punto di vista politico. La Svizzera, il pöbel svizzer vuol che la nostra regenza smetta dalla vart del diritto internazionale e concretamente in questo caso era dalla vart del pöbel dell'Ucraina, ci difende na belacna sovranità, libertà e sicurezza, ma era la libertà e la sicurezza da tutta l'Europa, inclus la Svizzera.
1: L'iniziativa ves denter auter voliu ina pratica de neutralitat pi severa a fixar ella constitucion che la neutralitat sa di eterna ad armada. Al president del comitè d'iniziativa ad antriur cusir nazional de la PPS, Walter Wobmann, ai Trumpaus.
3: Ja gut, die Ablehnung ist, scheint klar zu sein. Es ist ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung und auch ein schlechtes Zeichen gegenüber der Völkergemeinschaft betreffend Glaubwürdigkeit, Vertrauen in unser Land, in unser neutrales Land und gefährdet natürlich weiter Friedensverhandlungen anzubieten, humanitäre Hilfe anzubieten und so weiter. Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
1: E la seconda iniziativa federale, quella d'alimentazione, veniva refusata per la maggiorità dei cantuns. 73% della popolazione svizzera ha detto no, a 27% sì. Il risultato della votazione cantonale de Dots è in medemma in staus clars. 67% hanno refusato la faccenda che leva da al diritto di votare a persone con sedi giunti. S'exprimida per in dje e denter auter è la regenza grigiuna. Preopposizion oz en causa al president della regenza Martin Böhler. El ves beneventau in dje e per vide acnes experiences che la di fac uen.
4: Ich bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in einer Haufen Berufsschulen und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut damit leben, wenn man die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: Eschel Canton ha refusato il diritto di votare con sedisch, e si è tornato in Böhler importante che i giovani vengono a bo amblidai. E si è detto con la giuventetna a bo zurda la giuventetna. Iis verda ai oz daupa la sanadura. L'Engiadina Alta ha claramein dit dje a schoie staten las bases finanziales e contractuales per i ospitali Engiadinota, als centers da tempai, la Spitex a la sanadura pels ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazion de la sanadura è curdada, a quei con un clar resultat. Tot las indisch vischneuncas de l'Engiadina Alta han approbau ils quattro projects de la sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projects fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment de la maioritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las indisch vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: Al souverän de la Vischnonka de Tumliaschka eligiu Roland Margadan sco niev president. El a fatg 6 curonte siat vuschs de scheue varg al dobel a schibiares sco siu concurrent Otmar Kwietzel. Letz a fatg 2
6: Ich bin sehr zufrieden und werde heute auch noch feiern mit meiner Frau und werde alles daran tun, dass ich mich gut vorbereiten kann. Dass man in die Geschäfte einarbeiten kann und dass der Übergang reibungslos am 1. Januar stattfinden kann.
1: Pline Wonnein, Daniel Torri und Matthias von Blumenthal vini re-elegi la Superstanza, nief elegi ein Jacqueline Steiner a Padruet Salzgeber. A elegiu il Präsident de Vischnonka e Zernetz las Novitats con Olivia Christen.
7: Dominic Tautsch è venuto re-elegì clairement sco presidente comunale a Zernetz, qua con 477 vurs. Ses concurrent Fadri Guler a fac 95 vurs. Ed è il suprastanz e la suprastanta dem finus venides re-elegides, qua in Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirz. Il souverän de Bravuogn Filisur elegi Ruth Loy Marseiller, sco nova presidenta comunala, quai con 245 vurs. Ella succeda a Luzi Schutz, che dimissionesce sin la fin d'allon, suenter novons en uffici. Pir curt avant las elecciuns, veva la potecra promovida de 69 annuncia sia candidatura. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale de Lyon. Il vicepresidente in Finosa succede a Marcus Berg, che ne pensionà sin la fin de l'on. Capeder è stato il sulet candidat. Plin avant, il souverän de Lyon approva il credit de 2,5 milioni francs per far accessibile Verduz sin il territorio de Duin. Questa via sarà da dapi l'avril 2025 per vid il privel de crudada de Crapa. Il nuovo presidente comunale de Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'uffici per il 1 de gennaio 2027. Vassella sta il sulet candidato alle elezioni in la Vischnanca Puschlavina e la face 1076 da 1575 vurs avalaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da P il 2012 in uffici.
1: Una dinabo completa è la suprastanza de Tavau. Lau trovi in secund scrutini.
7: A Tavau venia dar in secund scrutini per il sez da Valerie Favre Acola che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate sa contangi il pli absolut de 1426 vurs. Las bleras vurs ha fat Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il second scrutini alieu il 29 de novembre. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunala, re-elegì Zenreto Krameri, Ivan Sondre e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber, con qualche energia dels ulteriors candidati e candidate san contagi il pli absolut, dat in secondo scrutini il 8 de novembre. Samurezzan elegì ses gremis comunals en suprastanzem venitze elegiz Reto Matossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Becce elegì è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allumere nos ons las votaziuns en autres cantuns. Denter autre vuol el cantun Luzerna fa front alla violenza de fans.
7: En il Centun Luzerna il souverän approva tant l'iniziativa contro violenza da fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda dettaglia la controproposta l'ora sul venir clairement de pli vurs, non ad amen 59%. Quei monta, che ne vien becia dar in obbligatori da carta d'identità, giaus da rischia droven d'entrante agli avvenir in l'ubiencia individuale. Oltre da quai due dar in a base legale per la sorveglianza da videos tras la polizia de Luzerna, ter Marsch de Fans e ter l'access al Stadion. En el Centun Schaffusa il souverän refusa tant l'iniziativa de circulazione de traffic sco era la controproposta. L'iniziativa de l'Union Democratica Federale che pretendeva de principi il tempo 50 aves restringi fermament in tempo 30 sin as vias principales en taifer il vic. Per ils adversaris el resultat insegn che la populazione vuol mantegnair la pratica dozendi che data las vischnancas libertà d'acciun ter decisions davart tempo 30. En il Centun Berna, las votantas ed ils votants refusa l'initiativa de formazion, quae cum bun main 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistraglia voleva lasciar scriver explicit en la Constitution che il Centun e las Vischnanca ston procurar per una formazion d'alta qualitat e che la ston metter a disposizion ils mezz necessaris. La Regenza e il Parlament de Berna e pliras unions d'economia eran contra l'initiativa.
8: A per finì, und in Schwarze Laura ad al Traffic.
9: La Meteo.
7: Oggi da man ponins giudair dis su de Livsken extraordinari ciauts mo in las vals del sita e singles nivels de cumulus en la region da cui ren las temperaturas maximalas ter 26 grad sen sur selva trantra 20 e 24 ed en lenge di notte ter 12 grad.
9: Vias e Traffic.
7: In autostrada A3 stat impediments de traffic in direcziun nord, quae trant Rotenbrunnen e la Pont Reiche Nau in sto quintar cun 20 minutes de plitem de viadi, ed ultra de quae stagnesce il traffic era trant Maia Villa e la region da Sargans, la es de quintar cun 15 minutes de plitem de viadi.
8: Tom pel moment de las novitats de la domenica de votazionscauter RTR. Tot els details am fleister nus si la pagina rtr.ch.
10: Las votazions der RTR.
11: Roland Margadant in Tumgiasce e Domenic Toch a Zernetz, als dus comuns han elet lur presidents comunals. Na be el resultat fece plajair, dis Domenic Toch, ma quant clair, ce col saia.
12: Per mai personal isi natural in plajair, ce ne fatto un buon resultat, e quesi er important, ci sanno resultati in andret per manar in comun con la dimensione del comune di Zernetz e Zotz.
11: Quai nos temas avant la mezza, dovò las 5 mezz, dodine allora qua da lenge di notte, ci adit scia las convenias de prestazions de la sanadura e vers la fin metanamo allo il fact che il souverain grigion refusesce claramente il dret de vujar cun saides. Quai nos program pro RTR al microfon Elias Zuzeos. Buonasera. Buonasera.

0: quart pass alles cinch. RTR domenica saira dallas votaziuns ed elezions als 27 settember. Domenic Touch resta er als prossems 4 ans al timun del comune de Zernez. Il sovrano ha reelet il president comunal in uffici, Clara Mainz, con 477 vuschs. Ses counterkandidat Fadri Guller della fraktion de Breil ha fat 95 vuschs. Anna Caprez ha discorri con Domenic Touch kurt davoce als resultats deren conscienz.
1: Conferma per un'ulteriore periodo d'uffici, scu presidente comunale de Zernez, Domenic Touch, che significa il risultato da dots per el personalmente?
2: Ora manto si natural dir che co prima ne a gran plagiar che tola sua prestanza e zernio e let con un fitch buon risultato che tot nos gremis comunali sono in cerne son complets e io gratulejo to quals si son cernuts e per mai personale si natural un plagiar che ne fatto un buon risultato e quasi era importante che sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione che il comune de Zernez e Zotz.
1: El può dimena continuer con sia lavur dals ultims 4 ans, che non saran als punkts da paisa e la prossima legislatura.
2: Ma una roba ci desgaranti la planizzazione locale, isur da quella laia veren sonamo uno cels displajairs da scioglier, le siure sare da combatter, er lai un po' ci va nella giusta direzione, non hai la real da culci des da introduir, sco ce non lai na sur fabriciar tal, che sono un po' che ce non stai na lavorar andar via e naturalmente vendi per di e sdemanare il comune scotale che è in lavoro da mince di.
1: Domenic Touch, oggi di menna la conferma per restare als prossims 4 ans al timun de Zernez e lo manzunò er si es collegas da suprastanza som nies tuats reelez oggi all'urna della popolazione. Quanto importante è che da poter lavorare in avanti appunto con quel team, con quelle persone?
2: Van 4 ans, questione candidato. Și quel dice suni ne di deși per una candidatura se vevi o ce ne da quel se su prestanță mai în 5 garantii. Avanți cu ce suni in da conciai mie candidatura. Il lura stup de știer ori avant, preci ce cuiști ne nezi una ședit one man show, tu știu să vare în prună lioci, la ură mit, permanare în comun de 1600 abitanți cu 340 quadrat kilometri sur faccia. E che è importante e tutti ci candidiamo una volta e che è naturale a fare il plagiare che vuol dire che non è in buon clima tanto per.
1: Ad odore ufficio lunch finisce il risultato della concente, finisce le cifre sumnides quintedes in zembel. Vessel gia un plan B il caso che sia contercandidato Fadri Guller vesse fatto la corsa?
2: Ma plan B non è una qua in agricoltura, il job del presidente comunale è 60%, qui è duro di avere plan B perché c'è domani fai un sbaglio politico, allora stai in via e allora staresti a fare un qualcosa da spera, ma con questo è naturale far quinto che tu fai una carica o sete, che non è più superstante, tu è naturale per ore da più, e poi per quel lavoro, e hai, allora sei da stibierda c'è un po', ma è di un lusso avere un lavoro per Domenic Touch.
1: Sincese allegre lo essere più fermo?
2: Ma oggi mangerei una buona cena e vado a mangiare il vino e io mi leggo veramente da collaborare, che va da l'undici di vai in avanti, tutto ciò fin qua, non si va in ciò va in la stessa lotta, che i nostri gremi sono occupati, plain e che vuol dire che non potremmo lavorare in avanti nel comune di Zernez, ciò fin qua.
0: Domenic Touch, il presidente comunale de Zernez, ci desnuire elet per un ulteriore periodo d'uffici de 4 ans. Con el formerà li stess team sco fin osso la suprastanza, una conferma in uffici a erdat per Irma Tognini, duo Stedler, Gianandri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jürg Wirth. Tant de Zernez, erintum giascia a erdat un clair risultat per il presidio comunale, els details qua davo una canzone.

0: las votaziuns der RTL.
1: L'ingedinata disch claramaints schia las convenias da prestazion della sanadura e del grigiun refusesche claramaints il dret de vujar cun sei de gens. Cicce, quai vuol dire, coci vain avant, lo divec restavet in compagnia da RTL.

0: In knapp 10 minuts la ses. In giuna chance oz per la facenda cantunala ci deve introdurre il dret de vujar fin già a partir da 6 de jons. Be knapp un terz a mis un sci il urna. 67% na, 33% sci, qua es il bilanç final, i rest de mena tot sco fin ossa. Vujar as poia sun pal comunal e cantunal vinavant pur a partir da 18 ons. Giancarlo Candinas.
1: Buina solia vischneunca alla fin finale dec gie alla facenta che leva dal dregge de vota a persoonas con sedi jons al grijun.
2: Così ci pide visi che tutti come in vende ma dei meini at mosse in che tecni vende o regiun con quel che vende ciao.
1: A scioia Petra Casti, secretaria della PPS Grijuna. La PPS, che insieme con i liberaldemocrati, sta della partita che sta incontro al dregge de vota con sedi. Ella di che la dicion quintau coi detti na. Tentonca, diest si sonte si at per cien refusesci in la facenta, so gi in a pinche sorpresa.
2: Gie, il dottanz vulti quei boa, quei agnoz, clara ma in diet, ad au atras, at ia fuite tutina is fec important che le giovens fan cun, ad at en maili ab quest'anie in diverentes causas. Il dres ad las obligazioni sao di semplemente in zelman a quei vete il pieve la scia.
1: Las biaras partides cantonales han denton susteniu intent de se vevota schon consedis. Ella regenza es exprimida per suenter. A la testa del Comité Pro han les partides giufenes del Center, del Svert Liberals, del Sverts a de la PS Stades. Andreu de Curtins, el manader de la campagna, declara el na su andontemoin.
3: Io credo che sei fatto di quello che abbiamo avuto la confidenza alla gioventù e abbiamo giovanili avuto la confidenza in se stessi, che è naturalmente deplorabile. Se naturalmente abbiamo cinciato di quello, è importante che noi abbiamo quella visibilità e dobbiamo promuovere la partecipazione dei giovanili.
1: Claro se genel sei in te che trompai, tentonze di essere stato quinta con quel risultato. Al Canton Glaruna resta scioia vinovon al solet canton col dretto di votà con sedis. Ma malgrat la terrada, manegge il giovane politico del Center.
3: Io credo che quelle votazioni in accimenenza, che fai bia il risultato di un'altra negativa con quello che è la prima gara che si c'è venuta la sessione dei giovanili, venuta da urna, e noi siamo la prima gara che abbiamo provato, quello che si c'è bia, che si c'è giovanili hanno combattuto per quello che stai sempre, e quello che si c'è fai positivo, che si c'è di.
1: Le partite giovane hanno si fatto la campagna e di anche combattere la votazione. Tenor Andriu de Cortins, so genels le gioms dentro le partite giovane veni più stretti. La fin finale dati in tema conosce tutte le partite giovane. S'engaggia per la gioventù.
4: La domenica di votazione star RTR. Risultati, analisi e reazioni.

La domenica da votazions dal 27 de settembre, in 5 minuts, in 4 minuts, es alles 6. L'ora do David Quapro Erte era moneada la survista de tot els resultats de votazions ed elecciuns de dots. Via RTR.ch da er de chatar un paquet complessiv de resultats, intervistas ed analises. Elias Zuzeas piglia cum già per intant. Grazie per l'interesse, grazie per telar RTR. E scialaivet, ans dudine las novderce. Pel saluts da Ciaccia.

0: las votaziuns der RTL.
1: La domenica de votaziuns del 27 de settembre, duas gana sempre l'encau nazional ad in na ai edau el grigiun al dretti de votane vende sedi jons. Ad in schwad vischnonkes an jude de leger, oz al timun alla suprastanzas. Nus mren on in gassils resultats de dots al microfon Anneseline Quinter, bic vus esses della partida. Duas ga in na. La Svizra ha refusau omis duas iniziatives federales all'iniziativa de neutralitat an si a 80% de la populazione svizzera dec na a 30% die. L'iniziativa a e fac naufragi per quel che la bu contongiu la maioritat dels cantuns, anzi, todels 26 cantuns an dec na all'iniziativa. E al Cusei federal era un conter quell'iniziativa, al Cusei federal Ignazio Cassis a oz on in ga fac clar che la Svizzera sia di neutrala e che la vigni ad agi lo suenter.
2: Das heutige Ergebnis bedeutet, dass der Bundesrat weiterhin von Fall zu Fall entscheiden kann, ob die Übernahme von Wirtschaftssanktionen im Interesse der Schweiz liegt. Und dieser Handlungsspielraum ist auch für unsere Sicherheit wichtig. Die Schweiz ist neutral.
1: Ma la sicurtat depende e della stabilitat della stiaras vigines, ad e cun in secon na de dots al na all'iniziativa d'alimentazion sagen las discussions bo a fin, quoi di Cusier federal Guy Parmelet.
3: Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten, die hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen bestehen mögen, verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen der Schweizer Bevölkerung eine sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Ernährung garantieren.
1: L'iniziativa d'alimentazione medema mai venire refusata da tutti i cantuns si attonte 3% an dich na a 27 die. Al resultat della votazione cantonale de dots ai medema mai in staus clars. 67% han refusau la facenta che leva da al dretti de vota a persunas cun sedijons. S'exprimida per in die era d'entrauter la regenza grigiuna. Preopposizion oz en causa al president della regenza Martin Böhler, el ves beneventau in die e per vide acnes experiences quel a fac uan.
4: Sibinez. In dem Jahr als Regierungspräsident in einer Haufen Berufsschulen und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut können damit leben, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: E schol Canton Grigiun a refusau oz al dretti de vota cun sedisch, aisite nor Martin Böhler, important che els giuvens vengen os bu amblidai, aisai gita cincia cun la giuventecna a bu surda la giuventecna. Ich werde eidau oz per la sanadura, lenge din auta klarmein dich je a schei staten las bases finanziales a contractuales per ospital lenge din auta als centers datempai la spitex a la sanadura per sonst 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de vart las quater convegni sa prestazion de la sanadura è curdada, a quei cun in clar resultat. Tot las endis vischneuncas de l'engiadina aulta han approbau ils quater projects de la sanadura, cun ina cumpart de varga 80%. Per insomma accepta ils projects fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment de la maioritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las endis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quoi a Ion. Al sovrano ha elegiu Martin Capedersko, nuov president della Vischnonca Ilans Ion, al sulet candidat per uffici e venius elegius con meli adendis vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos president comunale de Duvin al 2014 la fusione della Vischnonca ad pi al 2022 fa el parte della suprastanza comunale. La grande accoglienza della popolazione declara il suo andante. Muntamein.
6: Ja, man denkt da quai no, che la Population schätzt quai kind s'engagia schins vegno della Fraktion, per quai kind weise forse schon in TPB, in tecle Periferie halt la tras.
1: Martin Kepeder, Suprenio Fezzi, de siu antecessur, Markus Bär, cui im Prem de Genève 2027 plinavon al souverän de Jon approbau el Kredit de 2,2 Millions Francs per fa accessibel ver dotz sil territori de Duvin. La vaia ei serrada depi a Javrel 2027 per vide prigel de Curdada de Crapa. A cun quai aun a Bravogne, al souverän de Bravogne filisura li giu rut loi Marseille, Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 240 ciun vus. Avon duas jamnes a Vevel annunziau se candidatura, malgrat quei cuor temps, adi ella già pide dic fac ponderazions de diventar presidente comunale. L'apotecra promovida da 69 a l'uvrau duron se vete professionale el svilup alla produzione de medicaments a Basilea. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de Jon suenter novons en Uffizi. In Niev President ei Avenues Elidius Otz ella Tumliaschka, las novitats cun Olivia Christen.
7: Il souverän della Vischnanca de Tumliaschka elegì Roland Margadant, sco nov president. Ella fait 647 vus seduschi a passe il doblo scheblera sco ses concurrent Otmar Kavietzel, letza fait 225 vus. A Zernetze Dominic Tautsch veni re-elegi Kleramainsko president kommunal quae cum 477 vus, ses concurrent Fadri Guller a fac 95 vus. Ed era il suprastanz, il suprastantes dem finus emnides re-elegides, quen Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il nuovo presidente comunale da Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpiglia l'ufficio per il 1 de gener 2027. Vassella sta il suo candidato alle elezioni della Vischnanca Puschlavina e la fac 1076 da 1575 vurs valaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che dopo il 2012 in ufficio.
1: Una dina bo completa la suprastanza da Tavau, laudrovi in secondo scrutini.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il setz da Valerie Favre Acola, che venia libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Na dins dels candidati e candidate san contangi il pli absolut da 1426 vus. Les pli bleres vus a fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 de novembre. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, re-elegì sen Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nov fan part della suprastanza Manuel Simonette e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber, con qualche energia dels ulteriors candidati e candidate san contangil pli absolut e dat in secondo scrutini ils 8 da novembre. Samorezza na elegì ses gremis comunals en suprastanze en venizi elegì Reto Matossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Beci elegì el cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allum reina und silas votaziuns en auters cantuns. El cantun Turic ha dau jis verde per ina base legale unificada sciva per suicidi assistiu.
7: En il centun Turic stonen a venir tot las chases da tempats e da tira, sco era tot ils ospitals e clinicas de rehabilitazion tolera suicidi assisti en lur localitats. Quantitis las votantas ed ils votants cun 68% de las vus. Exceptions dati minavant per las psichiatrias e las prejuns. Finos pudeven ospitals ed instituzions privatas en il centun Turic comandar suicidi assisti en lur localitats. Il selas paiataglia in il centun vat ston paiat pli paux teners al centun quae davent dall'autoron las votantas ed ils votants an approvai in reduccion da 12% della taglia centunala sin las entradas e sin la facultat quae cun 53% della svus in squinta cun entradas pli bassas da 272 milions francs per il centun la taglia comunala lezza resta sco fin qua. Basilea citat ne vol ne ginas regles pli severas ter demonstrazions. Il suverana refusa clara main l'iniziativa de la PPS, quae cun de pli che 64% de las vuxs, quale leva che persunas che violentas u fan dons material durant demonstrazions non lubides u demonstrazions violentas stonera paiar ils costs de la polizia. En il centunsche Fusa el souverän refusat tant l'iniziativa della circulazione de traffic sco era la contraproposta l'iniziativa dell'Union Democratica Federale che pretendeva da principio tempo 50 aves restrengi ferme ma in tempo 30 sin las vies principales en taifer il vic. Per els adversaris el resultat insegn che la popolazione vol mantegnair la pratica docendi che data las vischnancas libertà d'acziun ter decisions de var tempo 30.
1: Allubendunaina und als Resultat de quella domenica de votazions im Reinsin in Resultat del Ballpoi regional.
7: En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio pers la partita ordaifer contro Buon Ragazzo quae cun 0-3. En la tabella Buon Ragazzo alla testa, Valposchiavo Calcio è actual mainz in plaza 6.
1: Per finire, Marina und Cieca Laura fa de maunen uchi drovintic de pli pazienzia sin voia.
0: La meteo.
7: Era da man pon ins giudair in dis sulle liv, per gronda parza rein e fit ciaut, e gli ein zig pli ciaut che oz, en la region da coira en las temperaturas maximalas tra 27 grad, sen sur selva tra 25 e 25, ed en l'engi di notte tra 25 grad.
0: Vias e traffic.
7: Sin l'autostrada a Tredes dati impediments da traffic in direzione nord, quai tranta Rotenbrunnen e la Pont Draicenau, in sto quintar con 20 minuti da pli tem da viadi, ed oltre da quai stagnesce il traffic era tranta Landquart e la regione da Sargans, là esi da quintar con 20 minuti da pli tem da viadi.
1: Ako fossi stau per Rotz dels Magazins da Votazions. Todels Resultats, Details e Reaktions am Fleisternus sin rtr.ch. Per leger on inega tod en Detail, bieke vus weise schau kumpignade nus oz, a vina vom bia plage kaus in os zondes, kun l'emission ka suanda al vita a Kreta in a biala domenja.
0: RTR Vita e Creta.
8: In Engiadina Bassa, dai a movimento sun chancla, da vo esser stata passa de jans ravarenda per ardez ftane guarda, bandunara Marian Strup, la region. Ils contrasts vevla quintala cinquaisma passada, perce ce las veva decisa vantons precis per l'Engiadina Bassa.
9: Da wo no vans a Mexico leveir in in lö in jo c'è son un peinestra a dinamo e lei leva fermo ben restare in questa esperienza de interculturalità de essere un tic estra e di imprender in una nuova lingua
8: ossa parta Marian Strup per la bassa per cominciare un nuovo chapitel spranza a Sissach il centum Basilea Champagne la esozia cerna e la squadra della Plaif. Dapü da sia partenza, e ci c'è quella significa, per la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, giusta scoprossum, il la vite creta da dots. Il cordial benvenu as fa, Isabel Jäger, bundi insembel. La cinquaisma passada veveni ils contrasts visita a Marian Strup.
9: La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione del Spirito Santo siano con noi tutti.
8: Ma che tipo è Marian Strup, la reverenda della corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda?
10: Una giovane viva donna con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fic long, also fic qua per la comunanza.
9: Buon dì.
10: Fa ciura dorma, fa la fic bancia a te. Ha in ciuni giù ci si svaienti, dervo il cor.
8: Ugea ti l'ha descritta la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marian Strup, la teologa zürigaisa, ci d'era arrivada avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
9: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte un della vita dell'altro e badaer ci noi siamo coliati tanto per.
8: Una parte centrale della colliazione, la lingua.
9: Questo greifte dir, è una fiche vicente lingua ed è, non potete scrivere cosa dire questo, quello è il più bello. E romanzo è stato un fiche gran privilegio, c'è da stare in prendere romanzo, c'è da stare in cuore romanzo, c'è in mince di, in mio lavoro. È una fiche bella lingua per esprimere.
8: Intanto, alla reverenda da Tardez Ftane Guarda decis da drivir un nuov capitel da vita e far mudada. Zotels votz incrujats del bureau da prevenda a mala quinta cu Stefna quantce las experiences in Engiadina ti la aia no da.
9: Ma fitch ferm, also in iade is quaia war mein stat mie prüme platz da reverenda en in preis fitch bler wie man steer e lure in pustüt man nur da zils in Schunters, con le Liot, con in Fitschbläres, differente Situations, belles, alle greiveles, ed er greives et tristes. E quai fat bler con mai. E ma mi preis er bler, ma mossa bler. E lure dai naturalmente ir altra roba, ti ma fat grande impression, da poder imprendere una nuova lingua. Naturalmente, con una nuova lingua er imprendere a conoscere una cultura, un modo di pensare, di creare, di scrivere, di fare poesie, di cantare. E qua mi ha fatto piacere. E allora mi era proprio no dalla la contrada, le montagne, ad un fatto presente. E qua mi ha dato piacere. E mi ha fatto piacere.
8: E ti la piace bene in Engiadina?
9: E mi piace molto bene. È un fatto vicente stato qui, è un niente qui. È un grazie fatto, c'è una decisione. Nir qui, far qui esperienze insieme con mia famiglia. Ihr wäre mei viel crescher sü qui in quest comun, quest stat fit bel per mai, per nosco famiglia.
8: E totuna, dona Marian Sala, decis de lasciar la Engiadina.
9: Hai, scoce ne badaci des, was er un bon moment de fare una mudada. E de dir inglurater, imprender, a conoscere er un nuovo lo, un nuovo context e quai sono quai mal allegri. Quai c'è più naturalmente con mai, sono fitch bleres belles experiences, belles per parte greves e tristes, in scunters e discuors con bleres persones in fitch differente situazions, quai ma naturalmente mo sa fitch bler, dat fitch bler. Er per mia crete, crei una cuiera in preis bler a riguardo la crete, la spiritualità insieme con le persone insieme con la comunanza però er vis-à-vis le montagne e con la natura e con quai ci desintuorn.
8: Se le manzona donna Marian la crete e le stata avanti a Mexico c'è l'ore specific della crete qua ad Ardez, secondo Hans?
9: Ma per me, a quei bler, da ci fare alcune una certa integrazione entro il mincedì. Also, non è idees presente, idees qua, idees importante, ma idees erusche ficcerai già. E noi le altre ci desbe, o ci smuasse massa bler, o ci desmasse speciali des altri fici integra il vita, la cultura e qua c'è veramente fici bene. Ed è creare in giocci svezze bler della spiritualità, per esempio, qua è per me c'è un altro speciale nuovo, per esempio, sul vers, sulle chiese, sul bler chiese, e se bler vers ci dice un altro della spiritualità e ed er il simbolo, naturalmente, del sgraffizio, per esempio. E vero, qua c'è sulle chiese, ma faccio ad una da ma fa qua grande impressione e qua c'è adesso proprio al speciale.
8: Se non guardagni una uomo una iada e la manzona la comunanza qua in Engiadina Bassa quando grev quando leif è stata a s'integrar qui a ficcer piente in questa comunanza
9: usce leif nu dire Nein, in der B. In der proprio un'avventura, in der all'incontraint per me, das integrar in eine neue Kultur, in eine neue Region linguistica in mes Arten Pajais, da wo quell'experienza Mexiko leise klär, la sunne estra, la sunne in, du auch nicht in alter Pajais, in alter Kontinent, in fitsch alter Kultur. Pero qui proprio ad un essere consciente, hey, es un erpa in estra qui, quen hai in se Orient, er krei in der neu Schergräfte ins Integrar, però proprio lo hai a sentir del tutto integrato, er krei quasi lo schon amu, hai er un altro pass, e es un fitch grata c'è da sci, e venir parte da questa cominanza qui, da queste cominanze, lavora in tre comuni, ci sono fitch diverse, qua c'è un fitch bel. Hai in un comune politic più grande fusionà. Tu questa situazione è per me stata fitch interessante, fitch also schon eher una sfida, però als ich dann pregia fitch e bever quant different ci sees in una region usche pitch na vera mens. E qua chat hat fitch bel era fitch prezius. E da poter essere parte questa combinanza, qua è stata als cena judi, cena pregia fitch ferm e da poter lavorare in una squadra qui, con esempio col consistori, con un fitch flat, consistori c'è una sostenuta mai fitch ferm, con differenti presidenti c'è una fitch ingaggiata e con altre persone qui la spada impiegata e questa è proprio una fitch buona esperienza di collaborare, di essere una squadra che è in sé l'unica avrenda, ma gli stessi non ne mai senti in sé su letto.
8: E a parlare della quintar senza romanzi, questi punti, quando fossero state possibili da fare?
9: Più facile, Briccia. Qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che non fosse quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era chiaro, da prima da vento, cioè imprende la lingua, c'è l'es imprende la lingua, c'è l'es nir qui a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua è proprio in bote prima davanti, e qua ne è fatto efficiente, pregiato ferm, e qua è proprio con me naturalmente, con grande esperienza e grande regalo, e crescere la lingua è importante, per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste
8: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa usce bene il romanzo, ossa vale per te.
9: Quando è finito di dire, ma il romanzo spera che ci non va a perdere, c'è pastor con me e ci sa, forse da ieri una piccola o grande comunanza romanzo, il Cantone Basilea Champagne e contorno.
8: In domenica c'è noi metà in questo discorso, vai per sì a Cerna, a Sissaf, su Cesa legra l'al più fermo.
9: E mi leggo sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle spade, di una grande spade, da qua c'è una di una vivente spade, e mi leggo su un grande team, una grande squadra, per avrende, di diacon sociali, di impiegati, sempre impiegati, una ferma comunanza, ne sentivo, se il discorso c'è nessuno. In cui mi leggo fitch, mi leggo su un'altra roba, come per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più collega con città, in cui mi leggo eher. Ed eher su quelle montagne, più basse, più lommes, del Jura, e mi leggo in postura sul nuovo, da vera e da prendere al nuovo.
8: La fin de schner partirà la da tardez a chi as gevuges la sco successura o sco successur?
9: As in prima linie spreche fitch werden chis chatte. Une successur in successur der schwelche possibel, ga chat essa flat e creierci des propri un fitch bel lö, un fitch bella spade per star e per lavorar. Ed è m'gevuges in chinchi ti gusta le liao, ti gusta di imprendere una lingua, ti gusta di partecipare vita della vita del comune, ci disavert o averta e ci disquappa le liao.
8: Spera Marianne Strub, ravarinda partenta. La Liot in Comune, quae sumpa la corporazione evangelica Schars, ses cian comembras e comembras e las trais fracțiuns da Dardez, Ftan e Guarda. Ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Not Armand Willi, president del consorzi, ha già entrato in pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
11: Ma sco prüm stas a sandir una stat fitch tut. Nos un stat smorz ha dalla novità da nostra ravarenda, cia la dimissiona pro no, non pensavano ad una, hey, Marianna, ella resta qui fin che l'aveva pensionata, ma oramai, hey, es uscena e io se stanno non veri in avanti.
12: Avanti molti guardi in avanti, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, c'è guardi in avanti sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare, però la liot qui?
11: Ma Marianne, sto a dire, la fece un buon mutuo, da fare le spreie, e la discorre fece ben romanzo. Quei plage fich bain alla jot un pa più attempada e sì ella prova ella era d'una provada a far cultivins era in sembel più comuns o occurrences ci sa provare un pa da far in sembel con nostra is comuns
12: e non è in giù misteri che viene d'una più greve per regioni in montagna da chattar spirituali o spirituali con che simti mai duarle in quel processo ci spetta ossa?
11: Sì, questo concent giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe greve da chattar in giù ci viene qui a prono. Quei ci vengono però pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E also noi sono una relativ piccola corporazione, noi siamo già 600 co-members. E
12: non era anche semplice?
11: No, also in ogni era simple, ma lo stesso è un optimistico, cioè è no, c'è un in cium, perché giusto l'ultimo mese in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da reverenda, e tutte le tre oriunde della Svizzera Bassa ci sono also qui in la regione e penso che questo è per noi, per cui deve essere positivo, che per noi viene in cima della bassa qui e deve pronto ad imprendere il romanzo.
12: Se non fai giusto un po' riclama in loro cose, ci aspetta loro giusto qua proesa, d'Ardez, Ftani, Guarda, ci dà bene qua, c'è un teologo o una reverenda, non c'è altro la bassa?
11: Ma qua ci dà sicura per noi questi tre comuni piccoli ed è relativamente quieto ed è la contrada è attrattiva si va a camminare e si entra nella natura si è quasi la nostra regione ficcia attrattiva e penso era bleres robas sun sul paiais con essa disura nella scuola in una città tot forse idees però forse da dirci tot va forse un po' più plan
12: ci non è so ben di vantaggio
11: no quasi era un vantaggio quasi uscenna
12: il veva menzionava c'è idea hai giusto da soluzioni per Treis prevendes im Fond, ci da novs reverendes, ci sono nüt quella region. Quai vuol dir, quai til des forser un pa de püf la lura per cerciare din cuncis ves substitutes o substituts ci pudes nüdar qua der dez. Ci pille forser un pa del squitch.
11: Si, also ides er osa fingia il cas, cioè era giusto la regione in Cedina Bassa ci sostegna una cella, cioè la selsa varendes, tanter per van substituzions o schöne sind vacanzes o schöne si organisesse quai tanter la regione e quai funzione er fich bein.
12: La fin de schner vem beim Bo, c'è til stau so mo impostüte cor, c'el vulies realisar cum Marian Strub per hai per poder chatare una buona fine d'un buon principi.
11: Also eles dir no del consistori no lain amo io dai l'ultim tempo mo con Mariana fin tanche les quia no vai da dune nu una buona collaborazione, also quale sei in tunar. Non sono stati fici contenti con Marianna e il più tardi in Schneer fa una piccola festina da Cungià. E quello che aspetto è di rincercia di una nuova persona, da Ravarenda, e scrive in ora la piazza. E prima non va in il sostegno, va in il gran sostegno, per mangiare della Basilia, Cantunala, ora Coira. E se veramente la centrale e questi danno buoni cusagli.
8: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan guarda. Davart sfides e chances e la cerca da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Ossa, c'è Marian Struba decise di abbandonare l'Engedina. Sco a d'una, c'è taivetir custeada las facces a nostri storgia pro noi la reit, rtr.ch e la dai del rest era il film de contrasts, quel della cinquaisma de quest'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era varenda.

0: Las novitats religiusas de questa domenica son dedicadas a la Chadaina de Fortuna. Quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dell'Asia, fin alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardas francs donazions per sostenere persone pertoccadas da crisis e catastrofes. Sco ambasciadura romancia organizesce Claudia Catoman da spö 21 anni il sosten della Romancia. Ce a contribuit già 80 anni Chadaina da Fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a seguir che la Chadaina da Fortuna gida mo in caso de catastrofes, as grandes catastrofes humanitarias de la natira, che la gida mo leu nu che il stadi ne leu zabugi da sets ella gide es fit spert non complicau e crec quel che fa
3: o tanto sono un lung temp contribui an naturalmente certo quest ci han susnü ci han fat donazions a saia da dir coccia la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: Es sind mir das die Ziffern, es gibt ja keine Prontezze, seit ihr nicht in der Kau. Ich dachte natürlich, dass wir auch als Gies der Solidarität, die sie telefonieren, und annunzieren, aber ich dachte, dass ich auch possible Dats und eine Donation direkt via Pagina d'Internet, via Twint, nicht hier, weil sie nicht gewinnen haben. Quei buppi pauk, capi baul, also ich creci quei, la Solidarità è permanentemente, viccia alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con

0: tants actors possants con polarizzazione, digitalizzazione, che effetto ha qua sul lavoro della Cadena da Fortuna?
1: Qua ha sicuramente differenti effetti. Naturalmente, se i aras ne scelgo, è un po' più greve da rimanere, perché abbiamo strati forse quel senso di colpa. Se c'è chi sta vasileo con la popolazione per toccare, quella è un po' insomma nuota. Se sgrada il Sudan, è sicuro che la lieta è un po' più ons, più tession del conflitto, anche se fuggì più risga. Allora, qua è una catastrofe umanitaria enorma che è buono che faccia il focus, perché chi sta a struscia possibile da rapportare, da musa con nausci e leo. Allora, è scis grgeva leo, chi sa buttare, mettere giornalisti di esterior in leo, perché rapportano con la situazione.
0: Però questo dice di solidarietà, questo dice che si ramassa raps, che si abbia contatto con gli altri, con i telefoni. C'è bisogno di voi avere quanto mal ci desi? Resignation agli altri piuttosto o copi di voi qua e vaira?
1: Io credo insomma che la gente resignasse, la gente vede con nauschien, also non tutti sono, inclusive me e io, non sono ingrazievoli di vivere in Svizzera, in un stato democratico, non c'è pace, che non si vive la nostra vita. Ad io credo che tutti sono così contenti che ci sono bugiene, io ho bugiene, anzi c'è poco per migliorare la situazione.
0: Di mena speranza per l'avvenire della Cadena da Fortuna.
1: Già bin ja durala e bin avon, se di quei si dat catastrofe della natira, le omince cas, bien fos naturalmente sin stues bu rimnada nes per catastrofe che vinien faccia staras crescheu, staras ujares e conflicts, lez fos bien stu vras bu. Denton creio che vinien durala el futur, la solidarità della Svizzera vinien ils proxims ons ad esser keu.
0: Claudia Catoman da Spövanciunons, ambasciadura romancia della Cadena da Fortuna. Da d'una donna engagiada, procela. Avere il tema del pleit in via da Doz venne di mainta monaiada Marian Strupp, e la città è stata engagiata passa dei gens per la pleif Ardez Ftan Guarda. E ci ha dudì ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente a Sissach il centum Basilea Champonia. Un clom ha dudì Matteus, un clom ci ti la faccio star su be direct da Maisa e reagir, il clom da Gesù.
2: El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonino da lavarci il vive soz, e scovrisce con una iada ci sia vita in sen.
0: Interessant in pisa meint, a ponderar per che clom ci stes vesse su. In pat moment dudina de pü, da colleg de Marian Strupp, da Christoph Reutlinger, ein in ses plätsum via.

0: Vita e Creta. Il plet s'invia.
1: Dai, ve cumai. Seguam, o forse zindi er am file followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stein avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cusailt anter amiz, mein dir consultat un experta, nina surpreist alla prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü in expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes ed omens. Caravaggio, per exemple, in scenesce questa passage dalla Bibbia in ses stil, clair stür. Adretta svezza a Gesù, ci muossa col manz in un dals pregiains sulla taila pitturada. La giume segua ses gest. Traista la compagnia guarden vers Gesù, baden c'ha al cinsolites lander via da capitar justuosa ed in quist moment. Pe duest als pregiains sun usce concentrats ci dombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezesseu a Gesù, o fusse plutost un da quest ci sun fixats in las faccendes talur menciadi, in tala maniera ci neanche nu baden c'ha al cinsolites lander via das produr. In nos temp da ero sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita in la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo badà, c'ha Gesù just pronunciarà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà con la quale reagisce Matteus è semplicemente straminabla. El schmetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci, il vive soz, e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amor alla prima iada, un singolo in scunter regala una nuova vita. Na è quella libertà da Matteus. Massa sovent es na dal tuat absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partin nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lessen in sedar a nossa vita e se plü da tuat in algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destur aliar c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita e c'è sun oz un noves roman precisco quelle ada Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Illa quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e sun nossa pagina illa rait, dal lara monaiada.

0: L'arch musical guarda in avò sul Swiss Open Contest, la concurrenza delle meldres brass band svizzeres ci d'estate la sonda passata. Durante la fase de prova, avain accompagnare la Liberty Brass Band con seis dirigenti Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci des per la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, emma leik sul de fer principal la prima otta e naturalmente con queste chansons, c'è un'enza questa anche un onore de fer il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che vien fitch bel.
0: E dapù da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadaisa Feist con Red Wing. Quist'uns ens meinen alla fin della viticreta da Dots, una viticreta che non podessen lasciar clingir a Moinzitsch con un impissamento da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. Non neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squals c'è no partin nostra vita quotidiana. Il sen c'è no lesse in zettara nostra vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per essere stattas e stats della partita. A buonan zudiras dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest za fa forza mesh e vigiliabi.

0: Il di der RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz all'urna. Le decisioni importanti resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunca Grigiuna ha eleggiu ses grimis comunals, en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuoc il president Enufezi Domenic Touch ha survegniu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatg claramein la cursa. In ev president ha la vischnunca de Tumliasca, Roland Margadant ha fa las biaras vuschs. A Lyon ha il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella ed a Bravogne Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E suprastanze ad altri grimis comunali an diverse vischneuncas eligiu de Nief. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vischneunche sono gli sverde als quattro projekts per il provvedimento della sanidad della regione Sanadura. Asci è stata le basi finanziali e contractuali per il spitale engidinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per il 2027 toccano 2029. Sin nivel cantunal ha il suveran Grischun termes claramente la giula efficiente che leva il drec de votar con sedi jons. Fine di una vischneunca Grischuna ha le usave nuot de quei, a scia resta la veglia decina de votar sin nivel cantunal e comunal al Grischun vin avanti ir joc ons. Enigina chanza an las duas iniziatives federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun ha il suveran Svizzer refusau cum mince mai varga 70% de las vuschs. Quen stades las decisiuns importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira del RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Terre. Musica non-stop. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas.

0: Il di der RTL.
1: La Svizra è stata chiamata oz all'urna. Le decisioni importanti resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunk Grigiuna ha elegiu ses gremis comunals, en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nu che il president Enufezi, Domenic Touch, ha survenu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatto claramein la cursa. Il nuovo presidente è la Vishneunka de Tumliaschka, Roland Margadant a fa las biaras vus. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a poschiavo Davide Vasella, a da Bravuogn Filisur e Ruth Loi Marseiller, la nuova presidente comunale. E suprastanzas ad autres gremis comunals an diversas Vishneunkas elegiu de nuov. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vishneunche sono dagli sverde als quattro projekts per il provvedimento di sanidad della regione Sanadura. Asci è stata le basi finanziali e contractuali per il spital engidinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per il 2027 toccan 2029. Sin nivel cantonal ha il suveran Grischun termes clarament de l'aua giula ficente che leva il drec de votar con se dijons. Fine d'ina vischneunca Grischuna ha leo se ve nuot de quei, a scia resta la veglia decina de votar sin nivel cantonal e comunal al Grischun vin avanti ir joc ons. En igina chanza an las duas iniziativas federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun al suveran Svizzer refusau cumince mai varga si a 80% de las vus. Quen stadas las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

0: Milo, AO Technology. Il saluto da Ciaccio del 27 de settembre, in giugno per salutare via 9-20-25-30. Il primo auditor è del più giovane, probabile, questa sera, è Nando Arpagaus, che è la parata della FOPA. Buona sera, Nando.
1: Buona sera.
0: Nando, a chi saluti tu?
1: Alla mia mamma, mi sta e tutti i scacciati.
0: Mhm. E tu sei già mona?
1: Ja.
0: E tu
1: la foppa.
0: E la foppa, sei già mona. E tu stai a ciaccia, Nando?
1: Ja, casera.
0: E cosa è stato per te? Cosa, con bab a ciaccia? Con mamma? Con chi è gi?
1: Con il bab.
0: Con bab. E il bab è un buon ciaccia?
1: Ja. Meglio.
0: Il meglio.
1: Ja.
0: C'è butina bab fat. C'è preda.
1: Capriol.
0: In capriol. Cos'è qua stat per te, Nando? E tu eri in ciacciader?
1: Ja.
0: Ok, Nando, noi vai placciamo un po' musica. Linard Bardil, Mini Guys, avanti a fare la musica. Astiamo alce che ti vuoi dire no, o lei non fare la musica?
1: Bella sera.
0: Prima, bella sera, grazie, era te, Nando. E damo un buon tempo, sinciamona.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Was in ne weiß, weiß Mini Guys, ja Mini Guys. Weiß, was ich nicht weiß, was ich nicht weiß.

guys, Linard Bardil. Quart passalas nov, il saluts de chat in giovus del giuven Nando Arpagaus, che telefonada la chamona e la foppa. No la cent, 22:25:30, se vuole telefonar, saludar. Giovisar musica, qua. Ti les deixes qua.

0: cun RTR in domenica sera 27 settembre. Ed è un dels ultims dies de Chacha, la Chachota dura fino al 30 de settembre. Una delle ultime emissions del Salut de Chacha. Non manci in frattempo un telefono da FNA, Otto Barblan, l'apparat. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera.
0: In gioia sei preciso.
1: Ossa sono davanti mis prima rani in Presen Peder.
0: Ed els annuncia con gratulazioni per dos Chachaders.
1: Davol, e les gratulare da Arina Carpanetti e a Andrea Brosi ti han tu il speech best che vriolt oz. E la, questo è essere gratulare. E di più l'essere solidare mia famiglia, a mia figlia si otturici Winterthur, in Madonna, e eramo a Margit di Acembot, si zozzi, si sono stati oz qui, però mai invitati a entrare, non vanno in Pitchbook o Sobuco, e ora manca il deserto per cui non ci vedo al talk del Charlie Miramblers Ice Cream, You Scream.
0: We all scream for ice cream. Ich brain tutti per glaccio, per deserto.
1: Ah, sì, sì.
0: Sarotto, e le sono intanto su let in Ciamona?
1: Sì, sono su let in Ciamona.
0: Ora per gli ultimi giorni, dai un po' compagnia?
1: Sì, sì, domani hai 8 persone ci vengono a mangiare spaghetti bolo.
0: Uè.
1: E... e loro non due saire di loro se guarda.
0: E allora è il cugino la spaghettata?
1: È cugino, ah. Sì, sì, Sant'Otto.
0: Ma allora la vame...
1: è una parte buco.
0: Ah, non male. Ma la vame di loro domani in piedi di racciaccia a cucinare?
1: Ma io vengo qui per... domani non hai un hoc per vero in pezzo, loro sono in Chiamone.
0: E all'el... okay. Fat... a me una domanda, all'è un successo questa racciaccia?
1: Ah, è una cibo in bocca di Cavriolo.
0: Content?
1: Contento, 79 anni, contento.
0: Qua è buoncio il dicimo, 79 anni, quanti anni va la ciaccia?
1: 56.
0: 56 anni. Allora, non va in Ersaire, non signor, ci è stato 63 anni, 8, 56 anni, qua fa grande impressione. Alle cifre. Ok, Sir Otto, grazie per il telefono, una bella sera, bel ultimo dis.
1: Grazie, Fitch.
0: Arrivai.
1: Arrivai.

0: Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. An chanta an suna als Harlem Ramblers, quasi in giuvis dat Otto Barblan da Fna. Avan chano discorin battelaina un pa col prossim auditur. Laina mo bisch vil tad larche ci discapitaots, ci shunda la preda.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grisuna, gkb.ch.
0: Per ciaciadras, ciaciadras probabilmente c'è di un dels punti culminanti, questo dis, da ciaccia, avere la fortuna di poter annunciare la preda o di nir annunciare con la preda e nir usci nominare per guadagnare la patente da ciaccia per l'anci ven. Anur sinef da Ramos a ozni il plagiare di annunciare.
2: Monsieur Florin a chuf al 7 de septembre, io so zazui, io so dös, scotianom, in spieser de Chevriol. E, hai, l'ora termis na fotografia, i mamma, ani vust per el, perché c'è, fai quella pauraria na polo d'un esser, con sa compagnia, e l'ora val ben pa la domani la saira, così è sotto la stalla io. E ani osa la fortuna, quella buon'ora, e mamma ani plagiaire.
0: Florin Neff, entra da mai in concorrenza per la patente da Ciaccia 2027, grazie alla mamma Anursi Neff. Trais buttins sunt con quae mo libers, mince di las degemez, vaivet vol occasionum ad annunciar quae, vuol dir da lundesdi fin quist marcurdi curci des l'ultim di da Ciacciotta. Al cervi lancet, al boc ciamoc ternil e dal tas fissano mo possibles d'annunciar.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grisuna, gkb.ch.
0: Ed ossa deina un cordial benvenu a Rico Florin de Sameden. Buonasera, Rico.
3: Buonasera, Romancia. Ciao, Elia.
0: Star pacifica, ciasa, a tadlar il saluto da ciaccia, no?
3: Ah, quasi di un ingaudi, quasi un bel passatempo e quieta l'orma.
0: Ma ele sere un ciquiet in panos, olma, sar Rico. Qua fa plagiare a tadlar?
3: Ma che Gatti, ai sovente, loro vogliono abbadarci in un viaggio a Blair, non so se sono per ora, ma ne ha. Perché hanno le
0: ozze. Ma, ossa, è nel stesso qua, no? Ossa, fai in altro lando loro.
3: Ma ben buono, io spero.
0: Ma ci salutai, non rotz?
3: Oggi salutai io, Martin Nordfister, e sei sfilz, e già vogliono avanti una buona ciaccia, e spero che un po' di fare, mo butin, e non senti nulla da del. Hanno lavorato 30 anni con lui insieme. E allora lasciamo salutare ad Andrea Signorel da Zoat. Quando ci incontrò, ci avevo preso a fare musica, io sciom. E allora mi promette, Rico, tu è un banco. Non mi andiamo a perciare. Ma non ha dato neanche una sera in saluto di ciaccia. Lui mi ha detto, ma allora... Asch tutta clamal. Loro deres d'un indromanza la faire con la gente. Non può di ridere.
0: Le va giusto dire. O c'è nunata là, o c'è la quinta manzognas.
3: No, no, forse l'ha fatto il pisolino giusto in quel momento. Poi ci venne se ne vus monotona.
0: Ci sa. Sarrico, una domanda. Non vai a discorrere da qua c'è l'esin cuginunz passionai. La domenica a Zair magari temp per fare un bel tratto, c'è da tots?
3: Oz ne fa semplicem, cosa c'è una storia a fare musica, ne fa con la donna insieme, un fondo di cerul con un ai. E qua è questa, ora si interessa con questo bel di qua, qua è stata una bestialità.
0: E qua è stato il primo fondo quasi della stagione più fredda o mangia...
3: Della stagione solo.
0: Perché c'è le due domandare da er gli occhi mangia mince aso ad uno in fondo ci va
3: già sta quasi ma le stesse dunque ce ne va in quaida fai era un raclette quasi le stesse c'è passo questo il farco c'è tu in squaida
0: qua è eso c'è qua è venia da per una
3: esco otto barban quasi era in cui non si c'è la quinta a quinta da osso buco clappa giusto er fondo
0: ok, basta. Rico Florin.
3: Domani faccio in casa una vea da cosa dici qua? Cabis.
0: Oh, per romanzo quando si vede questa d'ora.
3: Gibus, o se si.
0: Ah, hai, Gibus, preciso.
3: Una vea di Gibus, scusa.
0: Gibus, esa. Ok. Sì. Allora, Giovigian, fin già osso, buon appetito e fai la musica Giovigian della randolina della Bernina Boys.
3: Hai.
0: Grazie Super. Fitch, bella sera.
3: Grazie Vizione, e a tutti i ciaciadri, una bella finizione e fat flop.
0: Grazie, Sarico.
3: Grazie, Fitch. Bella sera.
0: Bella sera.

0: La Randolina, la versione dels Bernina Boys, un giovus de Rico Florinda Sameden. Las 21:32, ossa giusto davo la metà di questa emissione, io ci vuoi potere salutare. Ciao, via 0-800-20-25-30, con un giovus de musica e con la chance di guadagnare in radio DAB+. Non continuare questa emissione con un Chachader, ma er un politiker, il deputat, il più alt grigion, viene al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Sir Fabio, con che saluts arriva le lotte le emissioni?
1: Io le naturale saridar Nando, c'è giù il telefono avanti, ado già vigi anox in buona caccia. Allora le saridar la cacedra, di caceder della Foppa, quel da Manzil, quel da Salux. C'è er schon Salidome, c'è un tradina sera ci sono trasteida a Salouf, a les simplement solidars tot las cacedras, a dis cacedras di Canton Grisung, a Javigir anc bung da vos tres dex a ci turnan tot sang a frisce cesa.
0: Sir Fabio, enjoy ze lots, enjoy lel el quartier.
1: Questa noc va sur un icotir ant a Manzil, per Lucky a Joey, questa notte dorme a Terelz, normalmente sono giù la foppa, a Brozzo a Terelz, a domani Angelo da Conor, a Prarino Sklitsch.
0: Tu non in Pasco fai un po' couchsurfing in Ciamonas da Ciaccia?
1: E che è proprio un po' c'è, io va sette in Iacla, normalmente sono giù la foppa, oggi c'è un po' dei a Manzil, a Rico, a Valeria, ad allora. Via, sto un altro mantino.
0: Ma l'avvantaggio è che ci vado in un paio di nuovi territori, forse ci sono nuove

0: Isa, ci Rico Florin, ci giù telefonò avanti. Ho il figo gente che la canzone del giovedì tutto buon con la Sivea domani, e lo fa anche il progetto della canzone.
1: C'è flotte, Lutz. Ok, Ser Fabio, allora finir la musica. Bel di sta ciacciamo, eh? Grazie per il telefono.
0: Bella serie, Lier. Grazie. Ciao, ciao.

0: Forever.
1: La chanson The Queen, la chanson prediletta da Fabio Luzio, ci ha raggiunto avanti qua il saluto da Ciaccia. Vainc della Snof, no fain un piccio inviadi il Val. In giocia Marco Falet, aspetta il telefono. Buonasera, Sir Marco.
2: Allegra Elia, buonasera. Buonasera a tutti i cacciatori del bosco.
1: Sir Marco, il tuo modo in afficcia plein energia, malgrado che sia fin già botte tra i sefne sciaccia. Come vai con lui?
2: Ah, come vai benissimo. Ai, ai, è un tempo grandioso con mio figlio qui. Che va in ermonia, tu ne darai. Qui non posso perdere l'energia, qua va in avanti.
1: Sir Marco, tanto rinti tu un passo con la colliazione non fosse così buona, se potessi fare un passo, forse un paio di dolci a mano, allora...
2: Ah, forse scelta.
1: Ah, osa tu una
2: crema.
1: Osa tu una melder.
2: Ok.
1: A ci saluti, Sir Marco?
2: Allora, saluterle se ho un'eada a mia donna Barbara, a casa, e allora a mia brut, la donna da mio figlio, Patrizia, con me abbiati Massimo, e allora le saluterle a Sisto Cramari da Bever, che è il sir da mio figlio, e a Dario Marchesi, con famiglie tot, questo era un qui in perdizio, la sera con questa cucina grande, non mangia 5 stern. E allora le si salutiamo a tutti questi che conosciamo, noi eravamo blerto colleghi, ma c'è con i suoi nomi. Allora, mia parentela mo vi sent, Armon e Simona e Din Taverna, a questo le si eravamo saluti, e allora dai, che vi erano per Puabas, ci hanno lavorato mai, quando era Trudi Camastrali, di Patrizia Melcher, Patrizia Ruben, also Patrizia Wieser, per ben dito, ossa, e dice, ma io non può cominciare con il nome, se non è più fin.
1: Sir Marco, i restano tre giorni, ossa, e il nuzio ora con quel tempo?
2: Ah, 100%, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì.
1: E lei è stato tutta la ciaccia in giro?
2: In giro, hai. Io sono in Papi Veli, ho fatto tutto in Papi Pacific, io andavo per Flappostins, c'è 20 spettanti, di un panino ciutanti, no, è grandioso. E ora qui andare semplicemente in Papi Maia, sto per c'è noi qui a Slufs, in Valmore, qui in Vallaunge, c'è noi in... E questo è un cacciato, è miserabile con la sua vagina.
1: Con la sua vagina, non è vero, però in questa missione in stai nella politica. Questo è varale, Sir Marco, ma ce le vuol dire, mo?
2: Abbiamo detto, noi abbiamo gratulato, ma è proprio l'ora, quella città dove c'è molto, per questo è l'essere gratulato, c'è caso. Sì.
1: Ok. Allora, vanno gratulazioni, vanno fatte saluti, vanno fatte, resta bene la musica, Sir Marco.
2: Ma puoi dire anche, puoi dire anche, no? Io sono fortunato, sono arrivato a Trasal, sai, e qua è per vice Rico, Florin e sono stato. Per vice Rico, Florin non è monia, non si arrivi tras. Io se lei vedo domanda a voi, al Radio Romano, conta quello min schmierà a voi, c'è il venduto mince saire all'andar via. Qua è la mia prima domanda e la seconda naimo io na osso buonura na sietà in ciavai ma adesso quella era non certo la preda.
1: Io adesso ir qua e crai ir qua sono questi stinkles e crai le opinioni vanno dalle altre ci c'è questa lustica che ci na. Ma se ci pertocca San Rico, non sai a dire, questa è forza San Rico la prossima, c'è il Tair la stessa spiegazione.
2: Io con Rico, sì. Io non so che non c'è in baini, c'è un clarons scusa via, ma non so che non c'è in baini. Ed erano da io, erano intorno, e con il Bernina Boys, ed era di action, tutto in ordine.
1: Ok, ma allora Nino sa proprio per la musica, se va giusto
2: modo. Forse Nino per la musica, preciso.
1: Paolino Clà, da Stralion una canzone grandiosa.
2: Precis, quella là.
1: Sir Marco, grazie per il telefono.
2: Io ringrazio voi, e fate buon, e a tutti RTR, in complimento, voi fate qua grandioso. C'è un po' di rai, l'FTR, che è qua per noi in Ciamone, Livio Chistel e Doblerin, quando era in connex con una guardia sul vagino e ci hanno fatto la visita con uh-huh. Lei anche questa valla qui.
1: Ah, c'è flotto.
2: E questa è una città in pronù e non venne giusto la bottiglia e eravamo potuti fare vivo con essa.
1: Ah, così bene. Ma...
2: ah, questa è bene, questa è bene.
1: Sta bene, in paese in paese Orsilvano.
2: Sì, sì, sì, sì. No, se non te vela, ma se blema, okay. Io sono al vice.
1: Questa in ordine, non va in tempo. Grazie, Fitz, Marco.
2: Grazie, sarei lì, sta bene.
1: Un buon restamo della ciaccia.
2: Hai, niente, grazie, Fitz.
1: Arrivai.
2: Arrivai.
0: Riet het de straljong vendiert, mulet vo oberfats. Des komme dag und exaitet het un 5 francs und 50 raps.

0: Sasch. Da Straglion, Paulin, not klar, Marco Fled, da la Valmisteira, Giovisa, quella là. Noi ein Braille, l'apparati sin cinci vol ben ir nom la col prenom, Diego, Sir Diego, buonasera.
1: Buonasera, yes, hello.
0: A ci sali deine?
1: Io vi salirà in prima linea la gruppa de Sumiciun, col Luis, mia stat, il Pieder de Silvan, già vi già del Zinovoni una buona caccia, il Mario Meissen, quente Bercun de caccia, l'Ezio Rincarcelit, lui il Jervin della Vanessa, ora Scanzins, naturalmente il Regi dell'Inaus, lui è un Elzi, che la mira la sera, la vincicata con le auche, che sono venne, naturalmente la mia famiglia, la mondo, l'aira di l'aira del Rio.
0: Mm-hmm. Sir Diego, svesse era caccia?
1: C'è, buona, a brosse per me si finiu.
0: Questo è finito, intanto?
1: Sì.
0: Ok. New success?
1: Ah, adesso è più rilevante.
0: Ok. Ok, ja.
1: Ma una buona biale.
0: In buon tempo, questo è il più importante. Placiamo la musica, le liriche e le con lungaggio, vai in acletore, Sir Diego.
1: Già, esatto, che ciò è stato un flau.
0: C'è la della canzone del rap e rap pro l'RTR, magari non vai a creare la più grande selezione. Basta, Sir Diego, grazie per il telefono. Una bella sera.
1: Grazie, Lera. Simeon, ciao, stai bene.

0: Nun gatsch dallas liricas analas, già dal Diego de Braille. In 6 minuti les 10 davanti a concludere in questa emission. Es lesa dar Silvia diamo in tip de program.
1: Il è stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vaina podu schluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills. Hai, es a feina feste.
3: Un quai fa bain allarme.
2: Ah. Tutta orde la vetta, sessi. Also die Süßko mit der Peinses Makarons.
1: Aber quoi am wieder RTR als Salit de Caccia Portion Doble Sco Finale. Quoi live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, gudi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
4: Sono in avanti in botte chatluf e quals ci non è menci in gotta non c'è perdere le oraglie che menciano in cibun e sterdur.
0: Salut de Chacha. Live, la ultima sera il 29 de settembre. Ed ossa, bene, qua abbiamo tra la sorte per Cici Gudonio. Oz, questa sera, col radio di AB Plus, ci va in impromesso il comenzamento di quest'ora. E col da scena tra metter, a Fabio Luzio. Al più at grigion. Ci dascia sorvenir al radio di AB Plus, ci vijan bler per jair con tadlar a modo più. Salut de Chacha. Hey, questa è stata il saluto di Ciaccia del 27 de settembre. Grazie per le vostre storie, grazie per i saluti, grazie per la musica. Ed è stata un'ora molto agreabile. L'intera emissione con la podeuce codina da dar da voi via rtr.ch. La cittavate le fotografie di Ciaccia ed è la preda. Quella podeuce mo annunciare le prossime 3 dies, mincia le 10 mezz qua pro RTR live al radio. Mes nom Elias Zuzeus, je wünsche eine bella domenica sera, come un sei bein, questa lunda di, questa nuova efna, e alla prossima.
5: Per vous, al puls della ghiaccia.

Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pi bels deis, co cesa e sull'om, con tradiziun e nom. Ia vin e turn e vin e ma du mont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?

Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Datio feina mescia va, e cianciaidus plez cum mai, e cianciaidus plez cum mai. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet.

Vai, nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Vai, nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Se nu creai za mai, aici, domandai ad ella, aici, domandai ad ella. Lo stir, quel malo stir, quel fütter da durush. Lo stir, quel malo stir, quel fütter da durush. Quel fütter da durush, e tarlet tot quai c'al jet, e tarlet tot quai c'al jet. Quanite leint in stüve, zon gritte mal kuntaint. Quanite leint in stüve, zon gritte mal kuntaint. Quai siti sel muece, e a studat per pegni, muece, a studat per pegni. Per pegni la nae datta, una cinta da finor. Per pegni la nae datta, una cinta da finor.